94 a 90, regalando ai tifosi un titolo che mancava da lontano 1973. Dalla Casa Bianca sono arrivate le congratulazioni del presidente Trump. Spazio ora alla musica, ai libri, agli spettacoli nella nostra pagina con Fuori Linea, la nostra pagina di cultura, la prossima edizione oggi intorno alle 14:15. Grazie per essere stati con noi e ancora una buona domenica.

0: Ceramiche provenienti dalla Grecia antica e terracotte decorative ideate e prodotte nella seconda metà del VI secolo a Cerveteri, luogo di contatto con l'arte greca e orientale, e poi soprattutto le idrie e i contenitori per l'acqua, opere che provengono dal British Museum, dal Louvre e dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Buongiorno e bentornati a Fuorilinea. La mostra dal titolo Veder Greco in Etruria, le idrie di Cerveteri, racconta Cerveteri, capitale culturale del Mediterraneo antico. Più di 100 opere che testimoniano un patrimonio di immagini nato in Grecia che ha influenzato anche la produzione etrusca. Al Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri fino al 31 ottobre 2026. E ora la musica. Laura Pausini tornerà in autunno in Italia, in Europa, con il suo Io Canto World Tour dopo le tappe americane.
1: L'odore del caffè nella cucina, la casa tutta piena di mattina.
2: Vedere così tante culture nello stesso posto e sentirmi che appartengo a tutti loro, orgogliosa di essere italiana ma cresciuta nel mondo, quindi avere dentro di me tanti insegnamenti, tanti modi di vivere, mi ha illuminata ancora di più.
3: Noi siamo davvero gasatissimi perché qui in America abbiamo caricato le nostre batterie e torniamo a casa con tanta voglia di cantare per tutti voi.
0: Appena il tempo di godersi una pausa e si ripartirà. In autunno, da ottobre, Laura Pausini tornerà con il suo Io Canto World Tour in Italia e in Europa, dopo le tante tappe che dalla Spagna l'hanno portata in Sud America, negli States, fino al finale di New York, al Madison Square Garden.
2: Sarà uno spettacolo simile, ma in realtà con una scaletta ovviamente diversa, dedicata a Io Canto 1 e Io Canto 2, che sono omaggi ai nostri cantautori italiani. E tutte le mie canzoni più famose.
0: Nel suo ultimo disco, Io Canto 2, a 20 anni dal primo capitolo, Pausini ha interpretato i brani che più ha amato dagli anni 60 a oggi. Ha scelto gli artisti che su di lei hanno lasciato il segno, da Lucio Dalla, Gino Paoli, ad Achille Lauro. Ora li porta con sé nel suo tour mondiale, un tributo insieme, la voglia di mettersi in gioco.

0: bisogna mai smettere di imparare e io cerco molto di osservare con i miei occhi, ascoltare quello che le persone mi raccontano durante i miei viaggi e poi diventano musica, diventano spettacoli.
1: Gli anni in bianco e nero è il nuovo romanzo di Francesca Giannone, autrice del fortunatissimo La Portalettere.
2: Questa è una storia di sorellanza, di ribellione e di diritti negati, ambientata nel Salento degli anni 60. Al centro ci sono quattro sorelle, le sorelle Lia, le mie piccole donne, e ciascuna a proprio modo cerca di trovare degli spazi di libertà per potersi emancipare.
3: Quattro sorelle che devono lottare per emanciparsi dal loro retaggio familiare. La strada è ancora così in salita per le donne.
4: L'effettiva parità salariale, la libertà di camminare sole la sera o di separarsi da un compagno violento senza temere per la propria incolumità, ecco, queste ultime promesse non sono state ancora mantenute.
2: Come ha detto Paola Cortellesi in occasione degli 80 anni della Repubblica, tante promesse sono state mantenute, tanti passi in avanti sono stati fatti,

0: ma ci sono promesse che sono ancora lì, in attesa.
1: Per Mimì è il cinema lo strumento per resistere alle pressioni familiari, in che modo?
0: Mimì capisce fin da subito che con la sua cinepresa Super 8 può mettere in atto una rivoluzione silenziosa ma comunque efficace e farà il proprio 68, la propria contestazione attraverso la ripresa della vita così com'è.
1: Questa vicenda si svolge sullo sfondo di un'Italia che cambia. Quali sono gli avvenimenti storici che segnano questa vicenda e la influenza?
0: Quello è stato un decennio di grandissime trasformazioni che hanno cambiato l'Italia per sempre. Si comincia nel 63 con l'accesso delle donne a tutti i pubblici uffici, compresa la magistratura, fino ad arrivare alle prime contestazioni giovanili del 66 e all'esplosione del movimento studentesco nel 68 delle rivolte operaie, passando per il caso di Franca Viola, la cui lotta ha portato poi all'abolizione di una legge ingiusta che era quella del matrimonio riparatore.
1: Dopo il grande successo della Portalettere è stato più facile o più difficile tornare a scrivere un romanzo?
0: È stato più difficile con il secondo perché sentivo comunque l'ansia da prestazione e il peso delle aspettative. Posso dire invece che col terzo romanzo la gestazione è stata molto più felice e l'ho scritto con grande serenità e con autentica gioia.
2: Si è da poco concluso a Sestri Levante l'Andersen Festival, l'appuntamento che richiama da tutta Italia autori, studenti e appassionati di letteratura per ragazzi.
3: Per i bambini sicuramente è un momento di divertimento, di sogno, di spensieratezza, è un evento che loro vivono veramente con grande felicità.
4: I popcorn alle feste, vero?
5: Artisti, musicisti, attori e famiglie arrivate da tutta Italia hanno trasformato in un teatro a cielo aperto il centro di Sestri Levante, dove per 3 giorni si è tenuto l'Andersen Festival, un appuntamento nato intorno al premio Andersen, storico riconoscimento italiano per la letteratura per ragazzi, e che nel tempo è diventato uno dei festival culturali più originali e partecipati del panorama nazionale. Una riflessione su ciò che siamo e sui tempi che viviamo attraverso la contaminazione di linguaggi diversi con un punto di partenza, il presente visto con gli occhi dei bambini.
6: Il presente è l'unico tempo che abbiamo dove abbiamo potere, dove noi possiamo decidere le nostre sorti. Il passato è passato, il futuro non lo conosciamo.
5: Tanti gli artisti che si sono esibiti, trasformando ogni angolo di Sestri in uno spazio di incontro e condivisione.
7: Io trovo che i bambini siano favolosi perché intanto sono degli esseri umani che non inizierebbero mai una guerra. E quindi mi incuriosisce perché sono degli esseri umani che praticano ancora qualcosa che da adulti noi abbiamo interrotto, che è la fantasia.
5: A essere premiati scrittori, divulgatori, scientifici e anche tanti ragazzi che hanno vinto il concorso internazionale di poesia.
8: I ragazzi sono alla ricerca spasmodica di adulti, che siano adulti, che siano disposti ad ascoltarli. Io ho questa fortuna, facendo lo scrittore per ragazzi, mi accorgo che riesco ad avere con loro subito una confidenza perché loro non aspettano altro che qualcuno che sia disposto ad ascoltarli senza pregiudizi.
5: Successo che conferma la forza di una manifestazione capace di rinnovarsi ogni anno che guarda già al 2027, quando la trilogia dedicata al tempo si concluderà con il tema del futuro.
2: E Fuori Linea per oggi finisce qui, continuate a seguirci e scriveteci a tg3cultura@rai.it. Noi torniamo domenica prossima, da tutti noi una buona giornata.
9: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
10: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Un campo di alta pressione sta interessando l'area mediterranea centro-occidentale, quindi anche la nostra penisola, garantendo generali condizioni di bel tempo. Per oggi sulle regioni settentrionali ci aspettiamo soltanto degli isolati temporali sui monti del Triveneto. Per le regioni centrali il cielo sarà in prevalenza sereno, con al più delle innocue velature in transito, soprattutto nella prima parte del giorno. Scendiamo quindi sulle regioni meridionali, anche qui cielo essenzialmente sgombro da nubi, con qualche nube in più soltanto a ridosso dei rilievi, quindi sull'Appennino Campano, i monti della Basilicata, ma nubi.

0: che tenderanno a dissolversi poi verso sera. Il cielo sarà sereno anche sulle isole maggiori in un contesto di ventilazione debole al più moderata, principalmente meridionale, con venti di libeccio sui bacini occidentali e in area ionica, venti invece di scirocco sul versante adriatico. Per la giornata di domani, lieve flessione della pressione atmosferica al settentrione, aumenta l'instabilità a ridosso dei monti con piogge isolate temporali sui monti del Piemonte, le Alpi del Triveneto, fin verso le pianure del Friuli. Sul resto del paese invece cielo in prevalenza sereno o al più velato. Infine le temperature, in aumento oggi le massime sulle regioni adriatiche e ioniche, punte tra i 32 e i 34 gradi in Emilia Romagna, le zone interne di Marche, Abruzzo e Puglia.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: C'erano una volta le care vecchie favole. Oggi invece i nostri bambini sono sempre più spesso intrattenuti dagli schermi digitali. Il 60% al di sotto dei 4 anni, secondo un recente studio americano. Canali online che sfornano di continuo video con soggetti giocosi e innocui, ma anche clip surreali che descrivono mondi falsi, mistificanti, utilizzando spesso gli strumenti dell'intelligenza artificiale. Contenuti inadeguati, se non addirittura dannosi, che generano dipendenza e profitti infiniti. Esporre i bambini a questo tipo di filmati, secondo alcuni studi, può avere effetti negativi sul linguaggio e sullo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo. Limitiamo al massimo l'accesso a questi video, affidiamoci a piattaforme che pubblicano contenuti di qualità e aiutiamo i nostri figli a non credere a tutto ciò che vedono online, perché la battaglia contro la disinformazione inizia da piccoli.
3: Uniti contro la disinformazione.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Domani alle 21:15 su Rai 3.
1: La scrittrice italiana più tradotta nel mondo, in un ritratto inedito e profondo.
2: Bisogna avere il coraggio di difendere le proprie idee. Durante la prigionia, la popolazione giapponese non ci vedeva come nemici.
1: Tra vita e scrittura.
2: La memoria diventa racconto.
1: Dacia, vita mia, dialoghi giapponesi. Venerdì 26 giugno in seconda serata a Rai 3.
0: Ha il suo metodo.
3: Sarebbe, polizia. Ma che modi!
0: Il suo stile.
4: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
0: Vuole sempre la verità.
5: Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
6: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
0: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
7: Giorgio, fammo piacere, mangia bene, stai facendo una schifezza con sto piatto.
0: Per il ciclo Il Gigante Buono, Piedone a Hong Kong, sabato 21:30, Rai 3.

0: da un RX pare sia emerso una neoplasia ossea, quindi un osteosarcoma.
1: Dalla TAC il quadro non sembrerebbe essere ascrivibile a un osteosarcoma, potrebbe essere un altro tipo di tumore maligno,
2: cioè
1: un sarcoma istiocitario.
2: Se non hai un animale non puoi capire quello che si prova, è un amore che va oltre.

di fatto sapevamo, come ci siamo sentite telefonicamente, che quelle lesioni a carico della rene e quell'aumento di volume del linfonodo erano riconducibili a metastasi di sarcoma. Di fatto la biopsia ci conferma che si tratta di un osteosarcoma. L'intervento di oggi purtroppo non la salverà da quello che ha. Dobbiamo essere però consapevoli che quando abbiamo un osteosarcoma c'è una sorta di meccanismo

0: di controllo tra il tumore primario e le metastasi. Quindi è possibile, estremamente possibile, che una volta che andiamo a rimuovere l'arto dove c'è il tumore primario, le metastasi possano essere ancor più aggressive.
1: E quindi quale potrebbe essere però l'alternativa se non vai a rimuovere?
0: L'alternativa è controllare il dolore con la radioterapia, ma il problema è che con la radio possiamo aumentare il rischio di frattura patologica e quindi post radio lei dovrebbe, diciamo, limitare i suoi movimenti, potrebbe, diciamo, muoversi granché.
1: Non so che cosa scegliere a questo punto.
2: Nei vostri panni anche io sarei indeciso sul da farsi o meno. E qualsiasi sia la scelta, esatto, la domanda classica, non lo so.
3: Molto spesso ci chiedono che cosa faremmo noi al posto loro, ma queste sono cose piuttosto soggettive. E qualsiasi sia la scelta può essere condivisibile, giacché si parla appunto di un male molto cattivo e non si sa a livello prognostico quello che o quello che ci può essere dopo.
1: Non voglio togliere innanzitutto il dolore, perché magari, ecco, se non ha più dolore, facciamo l'intervento.
4: Facciamo la
1: Le faccio conto come se fosse il suo cane.
3: Il dolore inizialmente sarà quello chirurgico, che sarà comunque più basso rispetto a quello che è a lei, ma passate le 2 settimane, massimo 3, quando i tessuti sono completamente cicatrizzati, io mi auguro di ritrovare una cagnolina diversa, che ha un po' più voglia di fare la Rottweiler, abbaiare al postino, a tutti quelli che passano davanti casa.

0: Ottima, adesso vieni a me.
1: Sì. Dai, mamma, chiudi la bocca, ti prego.
0: Ok. Allora, la muserola la potete togliere?
2: Sì, allungati così.
1: Fai la brava là dentro.
2: Non ce ne dormo.
1: E tu fai la brava. Tu dormi fuori, ma dentro stai sveglio.
3: Mi spaventava l'operazione in sé, quindi ecco, un po' come succede negli esseri umani, ecco, l'anestesia, l'intervento, le complicanze che possono insorgere durante l'intervento, il post-intervento. Cioè, mi ero fatta una serie di film e la mente viaggia a 300 all'ora, anche più, con, e poi sempre ipotesi catastrofiche, ma quello è un po', anche un po' caratteriale.

0: years away, never daring to disobey. So she's dreaming all alone, sharing secrets with the stone.
1: È una chirurgia che non la tirerà fuori da questo male, però aiuterà quello che ci sarà d'ora in avanti a condurre una vita migliore, se non altro senza il dolore perenne che c'è su una zampa con un osteosarcoma.

0: Mi spaventa anche il post-operatorio, perché ovviamente anche lì ci possono essere, però facendo tutti gli scongiuri, ogni ora che passa è sempre qualcosa di guadagnato.
1: Loro vivono in simbiosi, quindi dalla prima volta che si sono incontrate, si sono guardate negli occhi, hanno scelto di essere l'una dell'altra.
2: Adesso staccare le macchinari, respira in maniera autonoma, l'emadocchio di controllo è confortevole, quindi direi al momento tutto bene.
0: Grazie.
2: Prego. Grazie. E naturalmente è uno
0: sì,
2: step,
0: sì,
2: aspettiamo le prime 24 ore che sono molto importanti, però quando
0: sembra...
2: si comincia bene, no? È già una cosetta. Secondo me potete tornare tranquillamente
0: dove?
2: A casa, perché
0: no, a capo
2: passo è inutile.
0: No,
2: 300. Ma voi rimanete a Roma oppure tornate a capo passo?
0: Rimaniamo qui. La voglio vedere, anche se mi fa un po' di... No?
1: Tre piedi di casa.
3: Sono Asia e sono qui con il mio gatto Lucio, perché il mio gatto è un bullo, durante la notte non dorme a casa, ma appunto abbiamo il giardino, quindi è libero, va in giro a fare botte con gli altri gatti. E abbiamo notato da una settimana che aveva questa zampetta gonfia, che aveva iniziato a grattarsi in maniera insomma insistente, a tal punto da farsi insomma venire una ferita molto profonda, e addirittura gli si vede un pochino il tendine, quindi ci siamo un po' preoccupati e siamo qui per evitare insomma che si infetti e che continui insomma a peggiorare la situazione.
4: Lucetto, ciao, vieni fuori.
3: È la seconda volta in un mese che siamo qui, perché appunto ogni volta torna a casa con un graffio diverso, una ferita diversa, appunto zoppicante magari.
5: Oggi è venuto Lucio per una zoppia. Quello che si sospetta è che possa aver avuto un morso da un altro gatto, probabilmente, essendo un gatto che comunque esce all'esterno, quindi conduce una vita di semilibertà e quindi può essere sottoposto a questo tipo di incidenti, chiamiamoli così.
3: Lucio nella mia vita è entrato 5 anni
4: Ma
3: fa.
4: Che bravo questo gattone!
3: In risposta ad un annuncio che abbiamo visto di una cucciolata appunto che cercava casa, Lucio era l'ultimo rimasto e abbiamo trovato questo batuffolo di pelo bianco e nero, non proprio bellissimo, perché abbiamo scoperto poco dopo che aveva la tigna e niente, quindi già da lì abbiamo capito che sarebbe stato un gatto insomma bello problematico, ma in realtà insomma aveva una vivacità negli occhi che ci ha fatto innamorare e quindi appunto l'abbiamo adottato.
4: Guarda, il nostro non si vede, ha tutta questa tumefazione dolente, anche calda qua sulla zampa, infatti non vuole che gliela tocchiamo. C'ha una piccola fistolina, si vede questo buchetto.
5: La padrona ci aveva avvisato che Lucio potesse essere appunto un gatto che non ama molto le manipolazioni, il motivo per cui appunto eravamo due colleghi e con un po' di fatica siamo riusciti più o meno ad ottenere qualche risultato.

0: non siamo riusciti a visitare Lucio, che è un soggetto poco collaborativo, non siamo riusciti a fare la cosiddetta tricotomia, quindi la rasatura del pelo e un po' di antisepsi locale.
1: Abbiamo visto che lui non è molto d'accordo a tenere un cuore sabettiano, però se magari a casa, in un altro contesto, riuscite a metterlo sarebbe ideale, perché altrimenti si lecca.
0: Abbiamo prescritto solamente per ora un antibiotico per qualche giorno, fra pochi giorni tornerà per un controllo e vediamo come va.
2: Grazie. Un gatto con cui non ci si annoia mai e insomma sì, ogni mattina al risveglio si ha una sorpresa diversa, assolutamente. Quindi speriamo bene, insomma, che sia soltanto una sciocchezza, come sempre.
3: E lui si chiama Axel, è un Doberman,

0: dalla nostra vita sta nel 2016, è sempre vissuto con noi e della famiglia.
1: A lui è un cane buonissimo, come lo vedi qui è a casa, gioca con tutti, cani, gatti, persone, pure chi non conosce. È così, incute timore perché lo vedi grande, lo vedi che aggredisce, però poi alla fine è docilissimo.
0: Mio figlio era il suo padroncino, poi è passato all'altro figlio e adesso è passato a me lui. Più di un mesetto fa usciva dalla cuccia e stentava a uscire con le zampe di dietro che l'allargava, però roba di poco, dico vabbè, forse la cuccia è un po' piccola, e ci abbiamo preso un bel lettone. Invece poi non stava proprio in piedi, era distrutto come noi, è uguale perché l'abbiamo visto così. L'abbiamo portato al veterinario, abbiamo fatto una piccola cura ma non abbiamo risolto niente e ci ha indirizzato qua, e portandolo qua ci abbiamo fatto tutta l'analisi, tutte le cose, e si deve operare.
1: È la prima volta che fa un intervento del genere e siamo un po' preoccupati perché comunque è sempre il nostro cane.
0: Mio figlio quando ha saputo che il cane stava male piangeva come lui, uguale. Axel è così, d'amore, da gioia, più forte di me, non ce la faccio. Anche se fino a poco tempo fa dormiva con noi a letto, una terza persona.
2: Andiamo piccolino, prego.
3: Lo prendo? Vado,
0: Sì,
4: ciao.
0: Va bene. Piangeva, a casa si lamentava forte, tutto il giorno. Quando l'abbiamo portato qua, siamo andati a casa tutto un pianto dentro la macchina.
5: Axel è un Doberman, 8 anni, è venuto in clinica perché ha avuto per un mese dolore, debolezza e una zoppia marcata all'anteriore destro.
6: Il piano è che io adesso vado in sala operatoria tra una mezz'oretta, il tempo che lo preparano. Tra 4 ore appena esco vi chiamo.
0: Sì.
6: E 2 ore dopo che ho chiamato lui è sveglio, vi faccio mandare un filmato di lui che, no?
0: Oh,
6: giusto come, no? Conforto che sta bene. Sì.
0: Raccomando tutto.
6: Non so se è il mio, no?
0: Quello è il mio.
6: Non so che è il suo. Ho detto come se fosse il mio.
0: È uguale. Le manisce la tua lei.
6: Ciao. Grazie. Accompagna. Sì.
5: La proprietaria era molto preoccupata, tutti i nostri proprietari sono molto preoccupati, ci mancherebbe altro. E dentro la vita di ognuno di loro cerco di catturare una cosa che ci permette di creare una connessione. Quindi ho qualcosa che fanno nella loro vita, al loro lavoro, dove vivono. E la signora abita a Isola Liri, con 30 anni che devo vedere Isola Liri. E tutte le volte trovo un motivo per rimandare la visita alla cascata. E quindi così, per cercare di spezzare anche il suo panico, le ho detto ci vedremo poi a festeggiare Axel a Isola Liri a prendere un caffè.
0: Siamo tranquilli, ci affidiamo a lei. Grazie.
7: Mi fai là?
1: Sì, andiamo fuori da qua, se no fai il pesce.
7: Okay.

0: cosa bella.
1: Non arriva sempre svegliato.
0: No, siccome sono passato adesso a recovery, lo trovo sveglissima e serenissima, per come dire, farvi stare un po' più tranquilli anche a voi. Ma avevo fatto un video, ma
2: lei arriva con un volto così serio.
1: No, non lo so.
0: Volete venire?
2: Sì.
0: Si entra dentro, due minuti senza.
2: Però lei si agita. No, ma lei si agita se mi vede.
0: L'importante è che voi vedete lei.

0: Sera mia tutta. Ci siamo tutti morti.
1: Consideri che abbiamo finito.
0: Che c'è? E allungati, mamma, sì. Che c'è? Che vuoi dire, mamma? Sì, mamma, no. Che c'è, mamma, sì.
2: Facciamo un'altra eccezione.
0: Mamma.
2: Bravi.
0: Sta qua pure il bimbo, tu vuoi?
2: Meglio?
0: Ciao, amore. Ciao, piccolo. Facciamo... La maravana, sì, tia.
1: Ho finito veramente da poco.
0: Quindi sta. Quindi la ripresa sta andando.
2: Ora sì.
3: Li ho fatti entrare, sì. Di solito non lo facciamo, però lei sembrava proprio tranquilla. E vedendo i proprietari che erano piuttosto agitati, mi è sembrato buona cosa magari farli ripassare.

0: Daphne hanno dormito fuori la clinica mi ha colpito molto, sia perché è un'ulteriore conferma del rapporto stretto che c'è tra loro e Poxy, ma anche perché mi ha ricordato che da proprietaria io ho fatto lo stesso quando il mio cane è stato male. Non ho lasciato la clinica quando era ricoverato, perché non volevo lasciarlo solo, o comunque il pensiero che lui fosse senza di me mi trafiggeva.
1: Eccoci. Allora, l'hanno già in parte controllata, però siccome si ribella un po', approfittiamo della vostra presenza. La collega vi accompagna ai ricoveri, aiutata a fare un emogas e vediamo se riuscite a portarla anche direttamente fuori. Sostenuta un po', magari così fa pipì.
2: Posso vedere, però. Mi fa impressione sicuramente.
1: Ci vogliamo provare?
3: Sì.

0: 来mangiare un pochino. È arrabbiata con mamma tu?
1: Viene a andare di qua, lei è meglio così.
0: Baby, I just need
2: one good one to stay. L'idea è che è venuta qui da sola su tutte e quattro le sue zampe, adesso tornerà a casa su tre. Insomma, a me dispiace, ma penso, cioè, appunto, più una cosa mia, perché lei già salta, cammina, intrepida com'era.
3: Foxy sicuramente sarà più felice nei prossimi giorni, perché comunque non avrà il dolore che aveva prima, e chiaramente lei non avrà neanche problemi di tipo sociale, perché per le persone un'amputazione viene vista chiaramente in senso negativo da un punto di vista psicologico, sociale. Fortunatamente nei cani e nei gatti tutto ciò non avviene, quindi lei sarà soltanto più felice di non avere più il dolore di prima.
4: I cani, fra l'altro, a tre zampe fanno e conducono una vita normale, corrono, saltano, sono contenti. Siamo un po' più noi, o quantomeno i proprietari, nella decisione da prendere, che magari hanno dei dubbi o, come dire, anche un po' paura nella gestione di un cane tripode, ma il tempo di 2-3 settimane sono sicuro che Poxy rilascerà da quel punto di vista. I cani non hanno così tutta questa percezione, quantomeno della vergogna, non si piangono mai addosso. Noi abbiamo tantissimo da imparare dagli animali a livello di, come dire, dignità, affrontare il dolore o situazioni di stress.
5: Torniamo a casa a 300 km di distanza, un po' di ansia. Il quantitativo dell'ansia è tanto quanto il giorno che siamo arrivati. Dobbiamo, insomma, cercare di ritrovare un nuovo equilibrio, soprattutto in questa prima fase dove lei è un po' più delicata. Andiamo a casa, po'? Andiamo a shishi a casa? Shishi a casa?

Axel ha fatto una risonanza magnetica che ha confermato il nostro sospetto di avere un'ernia del disco a livello del distretto caudale del collo. Sospettavamo una lesione alla radice nervosa dei nervi del braccio e quindi questo gli dà una dolorabilità lungo l'arto anteriore come una persona con una sciatica, diciamo. Questo tipo particolare di ernia del disco che colpisce i cani di questa taglia viene tuttora chiamato comunemente sindrome Wobbler, che fa riferimento al fatto che sono animali incoordinati, ci sono Wobbler cavalli, Wobbler cani. Nel caso di Axel, in particolare, ha una discopatia con anche una morfologia della settima cervicale particolare che viene definita a punta perché ha un aspetto invece che prismatico trapezoidale, e questo da un punto di vista chirurgico pone qualche problema per il fatto che poi lo spaziatore che andiamo a mettere dentro non ha difficoltà a essere posizionato perché non è uno spazio con due facce parallele ma è uno spazio con una forma obliqua.

è un intervento abbastanza lungo, circa 3 ore di chirurgia, poi aveva anche 2 noduli da togliere, anche se di natura benigna, però uno dei due cominciava ad avere un diametro importante, un volume importante.

0: Adesso dovrà stare 24 ore un po' tranquillo per fare analgesia e poi al più presto viene rimesso in piedi per riabilitarlo. Buonasera, sono Carlo Zoli.
1: Sì, buonasera.
0: Tutto bene, tutto bene. Abbiamo finito tutte e quattro le parti dell'intervento. L'intervento è andato bene, lui si sta svegliando, sta facendo le radiografie e quindi tutto bene. Tra due ore ne mando un filmato. Di Axel. Domattina tra le 10 e mezzogiorno vi chiamiamo e stabiliamo un'ora per voi per il pomeriggio per vederlo.
1: Va bene, d'accordo.
0: Ok?
1: Rimaniamo così, d'accordo.
0: Perfetto, a più tardi, grazie. Buonasera.
1: Arrivederci, guarda.

0: crashing down to earth.
1: La cosa più difficile per me è sempre stata far parte di un gruppo, parlare di calcio e piacere a tutti. Io sono quello dell'ultimo banco a scuola, quello per cui è impossibile discutere del nulla e starsi nel proprio posto. Solo quando lavoro mi sento me stesso, apprezzato per come sono e non per come mi vorrebbero o per come mi avrebbero voluto. Cani, chirurgie, persone, figli, commercialisti, avvocati e svariati guai. Tutti la rinfusa come in una centrifuga. Ma c'è un posto dove tutto si spegne. Sarà l'acqua, saranno questi amati sconosciuti che ho accanto. Quando remo non sono solo. Siamo tutti insieme come un solo animale. E la barca lo sente se siamo tutti insieme. E lo sente anche Luca, che non te lo manda proprio a dire. So che molte cose andranno ancora storte, ma è necessario prima che tutto cominci ad andare per il verso giusto.

0: Man.
1: Questo è uno dei momenti più difficili della nostra vita. Magari è una fortuna che è capitato mo, che è giovane, perché se si leggeva questo problema tra 4-5 anni è capace che non si poteva fare più niente.
2: Non c'è nessuno e magari

0: stai giù di morale, comunque sia l'accide lei c'è sempre.
1: Nel caso di Lucky stavano decidendo vita contro morte. La sua aspettativa di vita era di poche settimane.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Domani alle 21:15 su Rai 3.
1: Quando vediamo ragazzi e ragazze che cadono in depressione, si tagliano, non mangiano o fanno abbuffate, ci chiediamo perché lo fanno e noi cosa possiamo fare? Aiutarli a guarire.
0: Con Francesca Fialdini, Fame d'amore. Questa sera, seconda serata, Rai 3. Ha il suo metodo.
2: Polizia, polizia.
3: Ma che modi!
0: Il suo stile.
4: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
0: Vuole sempre la verità.
5: Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
6: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
0: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
7: Tu già fammo piacere, mangia bene, stai facendo una schifezza con sto piatto.
0: Per il ciclo Il Gigante Buono, Piedone a Hong Kong, sabato 21:30, Rai 3.

Buongiorno e buona domenica dal TG3 LIS. La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran annunciata per oggi rischia di slittare ancora. La decisione, fa sapere Teheran, è in attesa di valutazione. Eppure l'arrivo delle delegazioni di Qatar e Pakistan nella capitale iraniana fa ben sperare. Così come la decisione di fissare finalmente una data, il 4 luglio, per i funerali dell'Ayatollah Khamenei, ucciso il 28 febbraio, primo giorno di guerra. E poi c'è l'ottimismo del presidente Trump, che nel giorno del suo 80° compleanno rilancia: lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. E anche oggi non mancano le polemiche politiche. La Presidente del Consiglio interviene sulla proposta di firmare una dichiarazione di antifascismo per poter partecipare alla fiera della piccola e media editoria di Roma. In un post su X afferma: «La censura è un vecchio vizio di sinistra». Immediata la replica delle opposizioni, polemica surreale, vuole oscurare i suoi fallimenti. La cronaca ora: tragedia familiare a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Un giovane di 17 anni, reo confesso, ha ucciso la zia gettando il corpo in un fiume. All'origine, sembra, alcuni dissidi per un'eredità. Il delitto di Garlasco: l'assenza di profili di pericolosità e un positivo percorso in carcere sono due degli elementi presenti nelle motivazioni del provvedimento che ha portato alla scarcerazione e all'affidamento ai servizi sociali di Alberto Stasi, che ha trascorso la sua prima notte a casa. L'uomo era stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Si annuncia una settimana all'insegna del gran caldo, con temperature sopra la media in tutta la penisola per l'arrivo di un anticiclone africano. Nei prossimi giorni le colonnine di mercurio potranno superare i 35 gradi con punte di oltre 40, e con l'afa e il caldo torna anche l'emergenza incendi, roghi segnalati nel Salento e nel Trapanese. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Il TG3 tornerà alle 14:15. Grazie, a più tardi.

0: Sai chi sono?
1: Voi siete Hasan Basha,
2: signore di Algeri. Devi stare attento se il Basha ti chiama di nuovo.
0: Cosa vuole quest'uomo?
1: Vuole storie.
0: Credete davvero che qualcuno possa scappare da qui?
3: Non conosco nessuno con il tuo talento, Miguel.
4: Il prigioniero, dal 10 giugno, al cinema.
5: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
6: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai.
7: Chi è quel tizio?
6: Raffaele, un vecchio amico di scuola.
7: Se ci fosse un problema me lo diresti.
8: Allora balliamo al cinema.
9: Come è andata a finire con l'eredità dei Red Fellow?
10: La otterrò.
11: Sette ricchi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
12: Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei?
13: Tu chi sei?
8: Ricchi da morire, delitti in famiglia.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Al cinema. Condotto da Giulia Di Stefano, con Marco Carrara. Agorà Estate, dal lunedì al venerdì alle 8, Rai 3. Prosegue nell'estate di Rai 3 il viaggio di Mario Tozzi nel passato, presente e futuro della vita dei Sapiens.
14: È raro che i Sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città.
8: Con documentari straordinari e l'esplorazione di luoghi che hanno ancora molto da raccontare.
14: Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
8: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta. Da sabato 27 giugno alle 20:30, Rai 3.
15: La scrittrice italiana più tradotta nel mondo, in un ritratto inedito e profondo.
16: Bisogna avere il coraggio di difendere le proprie idee. Durante la prigionia, la popolazione giapponese non ci vedeva come nemici.
15: Tra vita e scrittura.
16: La memoria diventa racconto.
15: Dacia, vita mia, dialoghi giapponesi. Venerdì 26 giugno in seconda serata a Rai 3.
17: Le mani dell'uomo hanno fabbricato il mondo, non le stelle. Le mani che sanno accarezzare e ferire, costruire e distruggere, pregare e bestemmiare. Le mani dell'uomo sono più forti delle macchine, più pure dell'oro, più tremende delle armi. Senza le mani, un artigiano non può essere un artigiano. La peculiarità dell'artigianato altoatesino è data dalla sua identità di montagna. Essere artigiani qui è molto diverso che essere artigiani in altri luoghi, soprattutto storicamente, quando l'artigianato era una pratica di sussistenza, si producevano nei masi isolati della montagna oggetti d'uso necessari alla vita quotidiana.

Io lo vedo così, che ognun dito ha un occhio. Quando io tocco la lana, io sento se la lana è morbida o grezza. Sento il rumore se tocco la macchina. Ma quello senza mani non si potrebbe lavorare qua. Sono Franz Hallach di San Leonardo in Valpaseria. Sono cardatore.

Qui in sartoria facciamo un lavoro su misura e quindi su ordinazione del cliente. Il mio padre lavora il filo nel nostro laboratorio, usa poi il mio zio per fare la maglieria. Qui la tagliamo, viene cucito insieme e sì, viene realizzato poi la giacca finale per il cliente. Sono adesso la terza generazione della nostra azienda che è ancora uguale come ha realizzato il mio nonno nel 1948.

0: Le macchine sono sempre ancora le stesse.
1: Mio padre ha iniziato questa attività nel 1948, 2-3 anni dopo la guerra. C'era la necessità di lavorare la lana dalla tosa fino al filo, fino alle calze, fino alla giacca. Perché in questi tempi non c'erano negozi, non c'erano soldi e ognuno sui masi aveva delle pecore, delle mucche, delle bestiame per sopravvivere. Allora c'era quel rappresentante qua nella valle, un certo Vedovelli si chiamava, e lui ha venduto a mio papà questi macchinari. Era una piccola industria in quel tempo. La gente poi ha sentito che qua c'è uno che lavora la lana per conto terzi. Hanno portato la lana da mio papà e così ha iniziato questa attività. Io mi ricordo che già da bambino aiutavo mio papà. Quando ero, non so, 10 anni, noi eravamo piccoli, Bocci, due fratelli ancora, e i nostri amici, no, giocavano al calcio e noi abbiamo lavorato qua. Quello era ben un po' difficile per noi.

0: In passato era assolutamente naturale trasmettere le proprie conoscenze acquisite attraverso esperienza e anche sperimentazione ai propri figli. Molti figli non avevano la possibilità di scegliere quale attività svolgere nella propria vita. Era automatico rimanere nell'attività familiare. Oggi, per fortuna, le cose sono cambiate e infatti lo stesso Franz ha lasciato ai suoi figli la libertà di scegliere quale strada intraprendere nella propria vita.
1: Mi sento uno che porta avanti, che ha imparato e vuol portare avanti anche, o insegnare qualcun altro se c'è. Continuare questo lavoro qua sarebbe il mio figlio. Ma lui lavora in ospedale e abbiamo già pensato di chiudere, come vogliamo chiudere, come si fa.
0: Se una conoscenza, un sapere non si trasmette alle nuove generazioni, inevitabilmente quella pratica andrà a perdersi, a estinguersi. E questo è un problema generale dell'artigianato che inevitabilmente si vive anche qui.

0: E poi la Franziska è venuta da noi in famiglia e ha detto:
1: a me piace la moda. Quando vedo cosa la moda realizza al momento, cerco anch'io di realizzare in maglieria. Mi viene in mente qualcosa e poi proviamo.
0: Mi sento felice quando posso entrare qua nel mio laboratorio e che tutto funziona bene, e anche se vedo che anche le figlie e la moglie e tutti, il fratello, tutti stanno insieme e lavorano. Quello mi fa felice.

0: Il legno, così presente nei nostri boschi e nel panorama che ci circonda, è un'altra delle straordinarie eccellenze del nostro territorio, inserito naturalmente nel marchio Alto Adige-Suttiro. In Val Gardena da secoli si lavora con maestria questa materia viva così speciale, in tantissimi modi diversi, ma in particolare c'è un'artigiana che la lavora non solo con le mani, ma soprattutto con il cuore.
1: L'umanità inizia a vedere col giocattolo.

0: Il giocattolo è il primo passo per la cultura. Io sono Judith Sotrifer, sono artigiana, giocattolaia o bambolaia e mi piace fare le cose belle. Dal 1634 qui in valle hanno iniziato con la scultura, perché uno deve pensare, era una valle molto in alto, non c'era strada, la terra dava poco perché siamo molto alti, allora la gente pur di sopravvivere doveva fare qualche cosa. Dal 1680 si racconta che hanno iniziato a fare giocattoli, bambole movibili. Le prendevano e le portavano sulle gerle, sulla schiena, fuori valle, da città a città, paese a paese. Da Lissabona a San Pietroburgo e tutta l'Europa l'hanno viaggiata. Con la crisi degli anni 30 poi è proprio stata la fine della bambola per se stessa, che è andata persa.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
2: Una porta resistente rallenta. E poi... Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
3: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
2: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

Mio padre era scultore e artista. Invece la mamma aveva tutta questa passione del giocattolo. E assieme avevano anche un piccolo negozietto da quale vivevano. Negozio souvenir giocattoli in legno. Già che sono cresciuta in laboratorio con papà e in negozio con la mamma, già da piccolina ho voluto essere scultrice. Una delle spinte più grandi di riprendere anche queste bambole era che mia mamma aveva la collezione di queste bambole e che erano rotte. Un giorno, ecco, viene il laboratorio e dice: ma dai, mettimele a posto. Questa era la prima cellula, ecco, che è entrata. Poi è partita e ho iniziato a rifarle.

Qualche anziano che si ricordava da lontano come realizzavano. Poi naturalmente ci sono delle immagini, c'erano dei disegni. Però nessuno mi indicava esattamente come si fa.

La prima bambola che ho fatto è... no, l'ho messa da parte subito. Ne ho fatto un'altra e un'altra ancora, e sicuramente le bambole che faccio adesso non assomigliano alle mie prime bambole. Primo momento le avevo buttate, poi ecco, le ho ritolte, le ho messe da parte e ho detto, è tutta ricerca, no? È tutta ricerca.

0: Io mi sento molto radicata qui in valle. Ho bisogno della valle, ho bisogno delle montagne, ho bisogno dell'odore del cirmolo. Per i miei giocattoli io uso il cirmolo, che è un pino cembro che cresce dai 1000 ai 2000 metri di altezza, che ha questa essenza in sé che gli fa questa morbidezza e ha un odore molto, molto piacevole.
1: Chissà ci che facciamo dai nora da te, anche ti sgranti che ti facciamo tu me. In grunde storia, in grunde burtam, in grunde naif. Questo fa pena, intanto. Ma povestro buon pa dai nora, anzi che popa.
0: Ogni mia bambola è unica e un po' diversa. Una è un po' più cicciona, una un po' più magrolina, una il collo lungo, l'altra un po' più corta. Ed è questo anche che proprio voglio dare avanti ai miei clienti, ecco, dare qualche cosa di unico. Io le mie bambole le lascio andare volentieri, perché il mio pensiero è questo, che le faccio con passione, le faccio con amore e voglio condividere col mio cliente questi sentimenti. Riesco a dar felicità ad altri. Ecco, adesso ancora un po' di guancine rosse per darla l'ultimo tocco. Al nasino anche, sì, questa volta è riuscita bene. Chissà che viaggio farà. Ho clienti che hanno 2 anni e ho clienti che ne hanno 70 anni o anche di più. Ho clienti dal Giappone, dall'Australia fino in Canada. È sempre un'avventura.
2: La ricerca storica e culturale che Judith ha fatto in questi anni è un dono straordinario per la Val Gardena e per l'Alto Adige.

0: legge tutto. Un'eredità preziosissima che merita di essere preservata e mantenuta. Oggi Judith lavora da sola, non ha eredi e sarebbe molto importante che qualcuno prendesse in mano questa sua gioia per portare avanti questo sapere meraviglioso.
1: Oramai sono 40 anni che faccio questa ricerca e questa riproduzione, riuscire a dare ai gardenesi anche un po' della loro storia. Questo è l'orgoglio più grande.

0: credo in Dio, sì. Mi dà tanta forza, perché se no neanche fai questo mestiere. Quando senti un organo, senti qualcosa che non puoi neanche dire cosa è, ma comunque senti proprio quell'energia. Sono Oswald Kaufmann e faccio l'organaro e il restauratore. Dominik?
1: Ja?
0: Jetzt mach mal die Regulierung. Prego, sì.
1: Hey, das Fies, das Oberste, kannst du ein bisschen fest noch.
0: Der ist fest. Allora, diciamo 80-85% è lavorazione a mano.
1: Glaube, es ist ein bisschen besser jetzt.
0: Poi non ci sono solo le mani, ma anche le orecchie.

0: Mio padre, che prima faceva falegname e poi si è messo in proprio nel 76. Ero ancora in scuola, ma in estate ero sempre col papà in giro a premere i tasti, a pulire gli organi. Quando abbiamo iniziato noi erano tante ditte anche dell'Austria, della Germania, della Svizzera che lavoravano qua e per cui per noi era difficile ad entrare in quel mercato perché queste sono tutte ditte ben messe e hanno un nome. Allora il nostro segreto di entrare nel mercato Alto Atesino era quello che papà diceva: ma adesso facciamo un nuovo organo. Non c'era il cliente ancora, non sapevamo per che chiesa, ma solo per entrare nel mercato. E quello i clienti apprezzavano tanto. Mio padre metteva così tanto il cuore dentro nel lavoro, per quello mi sono innamorato in questo mestiere e ho visto anch'io che proprio un lavoro speciale. Tutto a posto allora?
1: Ich denke schon.
0: Ottimo. Proviamo.

0: se si fa un restauro usi tanti materiali, soprattutto stagno, piombo, legni vari, noce, larice. Comunque deve essere sempre legno perfetto, senza nodi, senza niente, perché sennò poi vibra e non funziona bene.
1: Per restaurare perfettamente un organo antico bisogna conoscerlo sia nelle materie che lo compongono, ma anche nella storia. Oswald è un studioso che osserva e conosce profondamente gli oggetti su cui mette le mani e anche la firma, appunto, degli organari che sono venuti prima di lui. Solo così può restaurare davvero e perfettamente un organo.
0: So, Andreas.
2: Ah.
0: Jetzt müssen wir gehen.
2: Ja, der schaut doch gut aus.
0: Ja, da kann man lassen.

0: Oh, gut. War ja nicht schlecht.
1: La produzione di organi è un comparto dell'artigianato molto particolare perché non passa da una sola mano, ma è un lavoro corale, come un'orchestra che deve funzionare in ogni sua parte. La capacità di Oswald è anche quella di trovare i migliori artigiani che sanno produrre, realizzare tutte le componenti e poi metterli insieme affinché lo strumento finito possa creare la sua magia.
2: Vedendo un organo distrutto, diciamo, e poi te dai l'aria nuova, fresca, dopo un restauro, allora dici, mamma mia, non pensavo venisse così bene. Grazie a Dio che abbiamo cresciuto uno strumento così bello. È come un figlio. Quando io smetterò il lavoro, quando andrò in pensione, non so ancora come andiamo a finire con il laboratorio, con tutto il lavoro. La mia figlia che fa la pasticcera, non penso che farà quel mestiere. Ma diventerà anche un po' difficile perché con le chiese, con gli organi, adesso siamo ancora su un buon punto, ma non so dove si va a finire. Se mancano i preti, mancano i cori, spero che tutto quello che abbiamo fatto noi qui che non va solo perso.

0: Vengo da una famiglia di artigiani, per cui già da piccolo ho imparato a lavorare vari materiali.
1: Che bello.
0: Smontavo tutto da quando ero piccolo, le cose, cioè ho smontato le bambole delle mie sorelle, ho smontato un orologio di mio fratello da taschino.
1: Guardi.
0: E l'ho smontato completamente, che non siamo più riusciti a metterlo a posto. Però a me era interessato come erano fatte le cose all'interno. Quando vedo delle cose in giro, quando di solito quando le vedo già ho un'idea di cosa potrebbe diventare. Mi viene già un'idea solo vedendo l'oggetto.
1: Tipo, ecco, potrei fare una roba del genere. Così posso anche regolare il flusso della luce. Ma sì, dai, interessante, dai. Diciamo che mi piace, c'è sempre.
0: Non è che ho delle ispirazioni particolari, no. Sulla materia mi baso. Cioè, è quasi come se mi parlasse la materia in sé.
1: Ho già fatto delle lampade con le uova, fanno una luce bellissima, molto calda. Sono contento di averlo trovato.
0: Una volta ne trovavo di più, magari in giro la gente buttava via molte più roba, trovavo anche vicino ai bidoni, trovavo delle cose.
1: Oi Marco!
2: Oi!
1: Ciao.
2: Allora?
0: Oppure, non so, c'è gente addirittura, ah Giorgio, ho trovato qualcosa, magari te puoi fare qualcosa. Mi chiamano e io vado a prendermela.
2: Eccola qua.
1: Wow.
3: Che dici? Può andare?
1: Bellissima, cromata, bella.
3: Questa è un po' cortina, magari.
1: Sì, dopo gli fa, ci penso bene a prolungarla, comunque già va già bene. Ottimo.
0: E ogni pezzo c'ha magari la sua storia e così gli do la vita di nuovo.
4: Quando ho conosciuto Giorgio ho capito da subito che era un creativo. Alla prima vacanza insieme ha fatto una lampada con una zucca.
0: Ed era l'82. È stata una fortuna incontrarla quella volta. E siamo tuttora insieme. Per cui è importante più la cosa più importante che ho, insomma, della mia vita.
1: Ciao Paola.
4: Ciao.
1: Guarda cosa ho trovato. Altro.
4: E dopo un po' abbiamo iniziato a fare i vetrinisti.
0: Sono le vetrine spaziali, no? Veramente si progettavano le cose insieme, io poi le realizzavo manualmente. Poi degli architetti hanno visto il lavoro che ho fatto, mi hanno chiesto di fare dei negozi con le luci e lì mi ero già creato il mio nome.
5: Giorgio è un artigiano urbano, non ha un legame con la materia naturale. Le sue lampade sono oggetti unici perché nascono da altre materie, da altre forme che tornano a prendere vita attraverso un processo artigianale inedito, ma interessante e affascinante proprio per questo.
0: Un Alto Adige, insomma. Il fatto di creare qualcosa con le mani viene molto apprezzato. Per cui da quando sono partito, quando ho iniziato, ho avuto subito un bel riscontro e ho potuto andare avanti. Che belli.
4: Dormivamo dove?
0: In Sicilia?
4: Sì. Bravo.
5: La sua bottega è una bottega familiare, condivisa con sua moglie Paola, a staffetta però.
1: Si vede allo sfondo.

0: Quando lui arriva in studio, io lavoro qui vicino alla finestra con la luce naturale. Lui apre la porta, accende tutte le luci, e io lavo i pennelli e me ne vado.
1: Per cui abbiamo deciso, dal mattino viene a dipingere e io vengo il pomeriggio, mi faccio pomeriggio e notte, magari sto qua e lavoro.
2: Bello.
0: Ci alterniamo, forse anche per quello che stiamo ancora insieme dopo tanti anni.
1: La notte mi piace, anche perché trovo questa pace, questo silenzio, con questa concentrazione, soprattutto l'estate, che dopo le due di notte magari si calma un po' la piazza, e lì quelle paio d'ore che apro le finestre e sto qua a lavorare, sto benissimo. Dovrei mettere una lampada un po' più forte. Comunque tante idee belle mi sono venute soprattutto di notte. E se, sì, ma certe volte faccio dei dritti nel senso che vengo qua alle 2 di pomeriggio e vado a casa alle 6 di mattina. Poi dormo fino a mezzogiorno. Tanto Paolo è qua che dipinge, per cui... Infatti sono un artigiano atipico, perché gli artigiani veri alle 7 e mezza di mattina sono già sul posto di lavoro. Il ferro è come la pelle quasi, cioè mi piace il metallo.

Io parto da un disegno, parto dalla materia, parto da un oggetto, poi in caso me lo disegno perché se devo fare delle modifiche, delle misure, però io non parto dal disegno, infatti non sono un designer, perché sono tutte cose che mi vengono d'impeto, no? Ecco. E lavoro quando mi piace, insomma, ho questa fortuna. Ho questa fortuna, sì. Qualche volta mi faccio aiutare da qualcuno quando ho delle cose ingombranti o pesanti da montare, ecco. Altrimenti qua in laboratorio non riesco a lavorare con qualcuno, cioè non ho mai avuto apprendisti, perché sarebbe come fare un doppio lavoro, nel senso, tanto la mia testa, la mia idea, se devo stare a spiegargliela, no, preferisco starmene da solo, anche perché non faccio cose in serie, perché se facessi cose in serie, allora una volta che ho fatto il prototipo, poi potrebbe andare. Io, siccome devo prendo la materia, devo costruire ciò proprio, posso fare solo io.

0: Il vetro è nobile, trasparente e durevole nel tempo.
1: È un'alchimia straordinaria, può essere trasparente, può essere opaco, è fragilissimo ma è anche molto resistente e ci affascina per questo. Sono Alessandro Cuccato, sono un artigiano e da circa 35 anni mi occupo di vetro.
0: Sono Alessandra Piazza, sono un'artigiana e lavoro il vetro.
2: In Alto Adige non c'è una vera e propria tradizione della lavorazione del vetro. Il lavoro di Alessandra e di Alessandro è molto prezioso proprio per questo. Artisti, designer, architetti di tutto il mondo arrivano a Bolzano per sfruttare, nel senso migliore del termine, le incredibili abilità di questo duo di artigiani.
1: La tecnica si chiama la tecnica del

carcera persa e consiste nel realizzare un contenitore che ci consenta di riprodurre in cera l'opera. Da lì poi noi realizziamo praticamente il calco in gesso, la cera si chiama cera persa.

0: da A alla Z. Prima di lavorare il vetro c'è tutta una preparazione, quindi comunque anche una conoscenza di tanti altri materiali come il legno, il ferro, i gessi.
1: In termini francesi, di questa tecnica è pas de verre, perché i francesi l'hanno riscoperta negli anni 20. In realtà è una tecnica antichissima, la usavano già gli egiziani per realizzare piccoli oggetti. In italiano la chiamiamo anche la tecnica della pazienza e della sporcizia, perché si usano tantissimi materiali e quindi le mani diventano importantissime.

L'ultimo lavoro che stiamo realizzando è un lavoro per una villetta qui a Bolzano e sono praticamente delle, chiamiamole una sorta di mattonelle particolari in vetro che andranno sulla facciata esterna della casa.

In laboratorio abbiamo parecchi forni, l'importante è conoscere perfettamente le qualità di ciascun forno, perché tutti i forni sono come le persone, tutti sono diversi.

0: Il vetro comunque è un materiale complesso tecnicamente da lavorare, quindi bisogna conoscere i problemi legati alla forma che noi dobbiamo cuocere, i problemi legati alla compatibilità. Avendo lavorato così tanti anni, possiamo dire che tante cose le conosciamo, ma non le conosciamo ancora tutte.
1: Adesso abbiamo aggiunto del vetro perché ci siamo accorti che la quantità che era stata misurata comunque non era sufficiente e per arrivare al livello del bordo massimo dello stampo abbiamo dovuto aggiungere alcuni etti di vetro.
2: Ci sono delle opere che richiedono mesi di lavoro, stanno mesi nel forno perché sono opere molto spesse, molto grosse. E ci è capitato di realizzare delle opere per un artista contemporaneo che erano opere non solo molto spesse, molto pesanti, e la sfida era trovare un contenitore capace di contenere la pressione di 120 kg di vetro. Per cui siamo andati avanti un anno a rompere stampi, aprire i forni e trovarci opere spaccate. Sono create delle bollicine su vetro che abbiamo schiacciato con questo strumento. Adesso la bollicina si è richiusa e stiamo aspettando che praticamente si cicatrizzi per poi poterla fregare il forno.

0: volte che noi apriamo un forno ci sentiamo un po' come dei ragazzini che aprono dei pacchi regalo.
1: Ok. Io prendo questo.
0: Quando arriva qua un artista che non ha mai lavorato il vetro, molto spesso, scherzando inizialmente, noi diciamo: guarda, fai attenzione perché poi ti arriva mal di vetro e il vetro sarà il tuo percorso. Scappa sempre una risata, però molto spesso è così. Questo, guarda, bello, si fa bene. Il colore è bellissimo.
2: Non per forza bisogna avere degli eredi nella propria bottega, ma allargare la conoscenza a un bacino universitario è un dono e molto prezioso.
3: Allora, questa è la primissima, primissimo tentativo che ho fatto.
4: A me piace il fatto che sembri quasi organico.
0: L'Alto Adige, essendo un custode della cultura artigiana, mi ha insegnato a divulgare le conoscenze. Il vetro, essendo viscoso, fa fatica a entrare qua dentro.
1: A insegnare ai giovani è sicuramente sempre molto stimolante, portano comunque nuove idee e aggiungono sempre un qualcosina anche al nostro lavoro.
5: Ricorda un po' un cratere lunare.
1: Okay.
5: Oppure si possono anche provare altri tipi di colori, possiamo vedere.
0: Penso che mi piacerebbe molto che qualcuno continuasse quello che noi abbiamo iniziato, perché significherebbe trasmettere un pacchetto di conoscenze che sarebbe un peccato che andassero perse semplicemente perché noi smettiamo di lavorare, insomma.
2: L'Alto Adige è una terra di artigianato e soprattutto di artigiani. È una terra che ha saputo conservare, preservare e tutelare le proprie tradizioni, ma che vuole portarle nel futuro. Attraverso un'eredità diretta oppure indiretta, attraverso un dialogo aperto con i giovani e con le loro nuove idee, le loro nuove capacità. Questo è il valore più importante, far sì che la tradizione non rimanga ancorata nel passato, ma che sappia aprirsi al presente e soprattutto al futuro.

0: Quando il corpo non può più guarire, la cura guarda altrove, si concentra sul dolore e nei giorni che restano la vita ci parla ancora.
1: Che ci faccio qui? Martedì 21 e 20, Rai 3.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Domani alle 21.15 su Rai 3. Ha il suo metodo.
1: Sarebbe, polizia. Ma che modi!
0: Il suo stile.
2: E io ci sto agli scherzi, ma tu ci sei andato troppo pesante.
0: Vuole sempre la verità.
3: Oh! Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
4: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?

0: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
1: Tu già fammo piacere, mangia bene, stai facendo una schifezza con sto piatto.
0: Per il ciclo Il Gigante Buono, Piedone a Hong Kong, sabato 21:30, Rai 3.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. Dacia Sandero GPL, fino a 40 euro di risparmio a ogni pieno e fino a 1500 km di autonomia. Passa al GPL. Gamma Dacia Sandero Eco G120 a giugno da 99 euro al mese. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14.
1: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
2: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
1: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Caffettino?
4: Io scelgo quello nelle capsule in bioplastica compostabile. Conservano l'aroma
5: e sono buone anche per l'ambiente.
4: Messe nell'umido, insieme ai residui di caffè, diventano compost.
6: Ce l'ha il Biorepack?
3: Ce l'ha! Ce l'ha!
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Nutella Fileni, panata ma non fritta.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Hybrid, spazio e anche 4x4 All Grip in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid, my perfect partner. Suzuki.
4: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.
5: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Bimba di un anno ricoverata all'ospedale Santo Bono di Napoli avrebbe inalato e ingerito stupefacenti. Indagini della polizia. Bradisismo, bus sostitutivi per ovviare alla chiusura di un tratto della linea 2 della metro. L'Istituto di Vulcanologia monitora l'anidride carbonica in galleria Pozzuoli. Mondiali di calcio, McTominay in campo nel successo di misura della Scozia su Haiti per 1-0. Oggi l'Olanda di Noah Lang sfida il Giappone. Domani tocca al Belgio di De Bruyne e Lukaku. Basket Serie B, la Juve Caserta batte Vigevano in gara 3 ed è avanti 2-1 nella serie. Vincendo domani sera sarebbe promossa in Serie A2. Buon pomeriggio e buona

0: Domenica dalla redazione della TGR Campania, in apertura la vicenda di una bimba di poco più di un anno ricoverata all'ospedale Santo Bono di Napoli per una sospetta intossicazione da stupefacenti. I particolari nel servizio di Vincenzo Perone.
1: Una bambina di un anno e tre mesi è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale pediatrico Santo Bono proveniente dal Santa Maria della Pietà di Nola dopo gli accertamenti tossicologici al pronto soccorso diretto da Enzo Tipo. La bimba è risultata positiva al narcotest, è venuta a contatto ingerendo o inalando cocaina o marijuana. Le condizioni della piccola non sono gravi e non è in pericolo di vita. È sotto osservazione e sarà dimessa tra qualche giorno. La procura di Nola ha aperto un'inchiesta per ora senza indagati. La mamma venerdì sera l'aveva accompagnata in pronto soccorso a Nola per un improvviso malore che sembrava riconducibile a una crisi epilettica. Il padre, persona nota alle forze dell'ordine, in passato segnalato in prefettura per l'assunzione di sostanze stupefacenti. La polizia del commissariato Vomero lo interrogherà a stretto giro di posta. Non era in casa quando l'abitazione è stata perquisita e dove non è stata rinvenuta sostanza stupefacente. Per ora l'ipotesi più accreditabile è che la bimba sia venuta a contatto con la droga in casa, assumendola inavvertitamente, trovandola in giro e portandola alla bocca o inalandola, dribblando inconsapevolmente l'attenzione della mamma.
0: Resta ancora chiusa la linea 2 della metropolitana di Napoli a causa di un accumulo anomalo di anidride carbonica in una galleria di Pozzuoli, effetto del bradisismo monitorato anche dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Francesca Ghidini.
2: Riunione fiume stamattina con prefettura, osservatorio vesuviano, rete ferroviaria italiana, protezione civile, comuni di Napoli e Pozzuoli. Resta chiuso il tratto di linea 2 del metrò tra Campi Flegrei e Solfatara. I tecnici hanno riscontrato ancora valori anomali di anidride carbonica nella galleria tra Bagnoli e Pozzuoli, fenomeno legato alla crisi bradisismica. Tavolo tecnico a Pozzuoli sulla mobilità per arginare i disagi, fa sapere il sindaco, che chiede un incontro a Roma con la Protezione Civile Nazionale per intervenire sulle infrastrutture. Restano operative le navette istituite tra Campi Flegrei e Solfatara con partenza ogni 15 minuti. Nel mese di maggio 309 eventi sismici nei Campi Flegrei, ultima scossa di magnitudo 1.7 tre giorni fa.
0: Dopo il caso di un'ambulanza bloccata nel traffico del Vomero, fine settimana di controlli nelle zone della Movida partenopea. Alessio Aversa.
3: Una scena che si ripete, non solo a Napoli si intende, ma è l'immagine che ha riacceso le polemiche sui disagi della Movida. In via Agnello Falcone al Vomero i residenti denunciano una viabilità ormai al collasso, soprattutto nel fine settimana. Per questo il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha intensificato i controlli di polizia, perché un aperitivo non può bloccare un'operazione di soccorso. Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ASL e Polizia Municipale hanno identificato 50 persone, controllato 35 veicoli e 10 esercizi commerciali, carenze igienico-sanitarie, irregolarità nella somministrazione di alimenti e bevande e in alcuni casi non si faceva lo scontrino. Anche nel quartiere Chiaia e nel centro storico la polizia locale, controllando 32 licenze, ha sanzionato diverse attività per occupazione di suolo pubblico e somministrazione di alcolici a minorenni. Sul fronte opposto, i locali del centro storico, dopo la protesta delle luci spente, tornano a chiedere un confronto con il comune. Bisogna trovare un compromesso tra il diritto al riposo dei residenti e la sopravvivenza dei locali.
0: Oltre 52.000 studenti campani da giovedì sosterranno la maturità, numeri e modalità di svolgimento degli esami nel servizio di Margherita Rosciano.
4: Torna a chiamarsi di maturità l'esame che chiude il ciclo scolastico superiore. 4 materie per il colloquio orale, 2 scritti, il primo giovedì 18 giugno, la prova d'italiano. Le commissioni da 7 a 5 membri, fondamentali, educazione civica, curriculum, percorsi PCTO, la condotta. In Campania oltre 52.000 gli studenti coinvolti, il messaggio della CISL Scuola Campania.
5: La CISL Scuola considera positivo ogni intervento che punti a rafforzare il valore educativo dell'esame di Stato. La maturità deve restare un momento importante di sintesi del percorso formativo di ogni studente. Allo stesso tempo chiediamo che però ogni innovazione sia accompagnata da un processo di confronto reale con chi nella scuola lavora, evitando che ci siano appesantimenti di tipo burocratico per i dirigenti scolastici, per i docenti o per il personale amministrativo. Le riforme funzionano solo quando migliorano la qualità dell'istruzione e sostengono concretamente il lavoro delle comunità scolastiche. In questo senso occorrono investimenti, partecipazioni,

0: partecipazione e fiducia nella professionalità di chi lavora nelle scuole.
1: In provincia di Avellino protestano le comunità di Mirabella e Clano e Venticano. I lavori di ristrutturazione sul ponte che unisce i due paesi non prevedono un marciapiede. L'inviato Rino Genovese.
2: Questo alle mie spalle è un ponte simbolo dell'Irpinia, il settecentesco ponte sul calore lungo la storica via Appia, patrimonio UNESCO, sulla statale 90. Un'arteria importantissima unisce Mirabella e Clano a Venticano e connette il capoluogo all'area dell'Arianese. Da tre mesi vanno avanti i lavori di restauro dell'ANAS, ma quello che salta subito agli occhi è che non è previsto alcun passaggio pedonale, alcun marciapiede. È impossibile per i pedoni, ma anche per i ciclisti, attraversare in sicurezza questo ponte.
3: È inammissibile che nel 2026 la ristrutturazione del ponte non sia il passaggio pedonale per andare dall'altra parte del ponte a dare alle persone che vogliono andare in chiesa, a fare la spesa.
2: E voi lamentate anche una problematica serissima di sicurezza.
4: Ci sono stati dei morti su questa strada, proprio in questo, accanto a me c'è la figlia di una persona che è stata investita proprio in questo punto, prima del ponte. E quindi quello che si chiede, un semplice marciapiede oppure una passerella?
5: Io sono invalido, una passerella per me è comoda.
2: I sindaci sono al fianco dei cittadini, ma l'ANAS interpellata non risponde in un rimbalzo di responsabilità con la sovrintendenza. Intanto i lavori vanno avanti. I cittadini si sentono traditi nella loro fiducia perché davano per scontato che si facesse una passerella, un passaggio pedonale, e quindi continueranno la loro battaglia. Hanno formato un comitato civico, raccolto già centinaia di firme ed ora chiedono con urgenza un tavolo d'incontro istituzionale tra comuni, sovrintendenza, ANAS soprattutto, per risolvere questo problema.
1: Campania Teatro Festival, Luigi Carbone ci parla dello spettacolo Due vecchiette vanno al nord.
6: Il teatro è l'inferno, un'idea di inferno.
7: È una commedia on the road, brillante, ironica, divertente. Due vecchiette vanno al nord del drammaturgo francese Pierre Nott, che ha debuttato nel secondo giorno del Campania Teatro Festival con la regia di Francesco Frongia. Due attempate sorelle, interpretate da Corinna Agustoni ed Elena Callegari, apprendono a teatro della morte della madre mentre assistono a una pièce di Pinter.
8: E da lì inizia questo viaggio, che è un viaggio di ricomposizione, in cui le due sorelle non solo ricompongono la famiglia, ma in un qualche modo ricompongono se stesse, trovando la forza per andare avanti.
7: La destinazione è il Grande Nord, la tomba del padre. La missione è portar lì l'urna improvvisata con i resti della madre e così far ricongiungere i due coniugi.
6: Una spilla o una protesi.
7: Il viaggio si rivelerà rocambolesco, scandito dai dialoghi, dai ritmi serrati tra le due donne, con episodi grotteschi, dai sorprendenti risvolti esistenziali. Lo spettacolo è una coproduzione Teatro dell'Elfo di Milano e Fondazione Campania dei Festival. Replica questa sera alle 19 in sala a Soli.
1: Calcio, vittoria all'esordio nel mondiale per la Scozia di McTominay. Stasera in campo Noah Lang con l'Olanda, domani tocca al Belgio di De Bruyne e Lukaku. Il servizio di Ivan Palumbo.
9: Una notte indimenticabile, no, non lo è stata, ma tornare a vincere una partita al mondiale a distanza di 36 anni è una gioia che resta. Scott McTominay, primo dei cinque calciatori del Napoli a scendere in campo nella rassegna iridata, fa festa con la sua Scozia. Un colpo di testa alto e un palo colpito sullo 0-0 con un gran destro per il centrocampista. Gli inserimenti, il suo pane quotidiano, era in area anche sul gol partita di McGinn. Guarito da poco da un virus, affaticato nella ripresa, ma aiutato a chiudere i varchi al sorpasso. Sorprendente Haiti, generoso come sempre. Stasera tocca all'Olanda di Noah Lang, avversario il Giappone. L'esterno reduce dal prestito al Galatasaray partirà dalla panchina. Domani Belgio, Egitto, scocca l'ora di De Bruyne e Lukaku. Il trequartista, dopo gli attacchi a Conte, è tornato a parlare.
10: Un petit peu, mais pas beaucoup.
9: Ho chiesto qualche informazione su Allegri a Selemakers, ha confidato. Prima aveva spiegato che in Italia ha imparato a difendere meglio. Con un allenatore come Max non avrà scelta.
1: Basket, finale playoff per la promozione in A2. In gara 3 la Juve Caserta ha battuto Vigevano 84-76 e ora conduce la serie per 2-1. Il migliore tra i bianconeri Radonic con 24 punti, in doppia cifra anche Laganà, D'Argenzio e Nobile. Grande avvio di Caserta che nel primo quarto va avanti 17-5, poi Vigevano ricuce e chiude a più 3 a metà partita 42-45. Gara punto a punto, poi nel quarto periodo le triple di Laganà e la precisione di Azic e Nobile dalla lunetta indirizzano la gara verso verso i padroni di casa. Lunedì sera gara 4 ancora al Pala Piccolo di Caserta. Con una vittoria la Juve può chiudere la serie e volare in Serie A2. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, la prossima edizione alle 19.35, ma le notizie sulla nostra regione sono sempre disponibili in aggiornamento sul sito e sui social della TGR Campania. Grazie per averci seguito e buona domenica.
11: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
12: Sulla Campania tempo stabile, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, periodo caratterizzato da annuvolamenti poco compatti in un contesto asciutto. Sull'Appennino campano, condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità. Sul Salernitano bel tempo, con prevalenza di sole e qualche nube alta e sottile in transito dalla notte. Le temperature risulteranno stabili nei valori massimi, mentre le minime faranno registrare un aumento. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno da deboli a localmente moderati, mare poco mosso.

0: Ciao, che la sua serietà.
1: Eccoti.
0: Progetto straordinario. Secondo me è un'opportunità fantastica per te. Il personaggio ti segue già.
2: Questa è la mia scelta.
3: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari.
4: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale, che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi, c'è di Cloreum Ice.
5: Quel giorno era lavoro, come sempre. E lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
6: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
7: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
5: E Serafino non si è accorto di nulla.
8: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
9: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
10: A Oral-B io invece... basta un click.
11: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
12: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
13: Signora Nassi, la sua bolletta.
14: No, me ne dia un'altra.
13: Vuole quella dei pozzi che paga una metà.
14: E lei come lo sa?
13: Intuito.
14: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
13: Ma vada da Compass e cambi classe pure lei.
14: Un prestito? Ma ci vuole tanto. Vorrei cambiarli prima della prossima bolletta.
13: Da Compass per un prestito basta un giorno. Che un prestito di così?
15: Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno.
16: Nino! Ho preso lavatrice, frigorifero e condizionatore.
13: Tutte A più più più. Si vede che lei ha classe.
17: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
18: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
19: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. And Maxi Bond!

0: Meloni e censura, il patentino antifascista ha chiesto agli editori che partecipano a più libri più liberi. Le opposizioni, polemica ridicola e surreale, la premier in affanno insegue Vannacci. Trump, oggi si firma l'accordo con l'Iran, presto Hormuz riaprirà, fonti di Teheran, ok a non produrre e acquistare armi nucleari, nuovi attacchi israeliani sul Libano. A 17 anni uccide la zia e getta il corpo in un fiume nel veneziano, la confessione del giovane nella notte, forse all'origine del gesto, gravi dissidi familiari. Stasi fuori dal carcere, le motivazioni del tribunale di sorveglianza, positivo il percorso di reinserimento, ha mostrato equilibrio, la partita per la revisione del processo. Mondiali di calcio, esordio amaro per i tecnici azzurri, il Brasile pareggia con il Marocco, Ancelotti c'è tempo per rimediare, la Turchia di Montella perde contro l'Australia. Buongiorno e buona domenica a voi tutti. Dal TG3 dunque diventano un caso le parole della Premier Meloni che accusa di censura la manifestazione Più Libri Più Liberi per aver chiesto di condividere i valori antifascisti alla base della Costituzione. Surreale, replicano le opposizioni, si accompagnino alla porta i nipotini del ventennio. I servizi sono di Matteo Valerio e poi di Serena Mautone.
1: L'attacco è contro gli antifascisti, identificati da Meloni non come coloro che condannano il fascismo rifacendosi ai valori costituzionali, bensì come l'intera sinistra, tutta antilibertaria e antidemocratica, secondo la Presidente del Consiglio. Nasce tutto da questo documento, la kermesse letteraria Più Libri Più Liberi, dopo le polemiche dell'anno scorso per la partecipazione di case editrici vicine all'estrema destra, sceglie di far firmare agli editori una dichiarazione in cui, fra le altre cose, si riconoscono e condividono i valori antifascisti alla base della Costituzione. Se per qualcuno è lapalissiano, per Meloni si tratta di un patentino antifascista, definizione dalla quale la Presidente del Consiglio intraprende una serie di salti logici. Prima identifica la sinistra con gli organizzatori del festival. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, commenta: sei libero ma solo se dici, pensi e leggi come loro. Poi accusa la sinistra di camuffarsi da antifascista per censurare le idee diverse. È così nelle ore in cui Vannacci l'assedia a destra inneggiando ai camerati e Casa Pound in piazza invoca il Duce, la Presidente del Consiglio sdogana la rincorsa al generale in nome dell'attacco condiviso contro chi si richiama ai valori costituzionali dell'antifascismo.
2: È negli attacchi all'antifascismo che Meloni trova il punto di contatto con Futuro Nazionale, creatura politica battezzata da Vannacci, partito nero che insistendo sulla remigrazione punta alla doppia cifra. Ma nel mirino del generale non ci sono solo gli immigrati, il femminicidio è un omicidio come gli altri, questa. La vera parità, dice oggi Vannacci, che sull'antifascismo tende la mano a Meloni, lui che ieri aveva detto la nostra Costituzione non è antifascista.
3: Ha perfettamente ragione. Perché in un paese dove la libertà di espressione è in Costituzione, questa libertà di espressione non deve essere soggetta ad alcun patentino, sia esso di antifascismo o di anti non so che cosa.
2: Parole che arrivano a poche ore dal corteo di Casa Pound, quando persino i moderati, che hanno preso le distanze da Vannacci, puntano il dito contro la sinistra, colpevole, dicono di dare patentini di legittimità democratica. Una polemica ridicola e surreale per Conte, che attacca, nulla da dire sui veri problemi e sugli scandali, dall'inchiesta sul ponte ai mancati inviti ai vertici internazionali. Abbiamo rinunciato a chiedere a Meloni di dichiararsi antifascista, replica VS, semplicemente non lo è, basta, con i nipotini del ventennio.
4: Gli italiani fanno i conti con la crisi, con gli stipendi fermi al palo, col diritto alla salute sempre più negato. E Meloni che fa? Perde tempo con una polemica contro l'antifascismo, che è un valore iscritto nella nostra Costituzione, solo per inseguire elettoralmente il generale Vannacci.
2: Il PD va alla radice, Vannacci lucra consenso sui fallimenti della destra, su tutte le promesse mancate, immigrazione, tasse e sicurezza.
0: Trump annuncia per oggi la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, deciso a portare a casa il risultato nel giorno del suo 80° compleanno. Passi avanti sul nucleare, ma si attende ancora alla valutazione finale di Teheran. Sentiamo Maria Grazia Fiorani.
5: Gli Stati Uniti spingono, l'Iran frena, ma l'accordo sarebbe pronto. Il presidente Trump ha scritto che Teheran ha rinunciato all'arma nucleare e che la firma dell'accordo sarà oggi, giorno del suo compleanno, ma sembra che gli iraniani proprio non vogliano fargli questo regalo. E subito arriva la minaccia di Trump, che vuole arrivare al G7 in Francia con l'accordo in tasca. Se non ci stanno, è già pronta l'alternativa finale e afferma che dopo la sigla lo stretto sarà subito aperto per tutti. Una delegazione del Qatar è arrivata a Teheran per esaminare gli ultimi sviluppi della trattativa. E anche la presenza di uno dei paesi mediatori a dimostrare che davvero siamo vicini al traguardo, dopo che ieri si sono rincorse per tutto il giorno conferme smentite. Sfumata l'ipotesi di Ginevra, si dovrebbe procedere con una sigla

0: dell'accordo a distanza. Teheran smentisce che sia oggi, ma lascia aperta la possibilità che sia nei prossimi giorni. Anche sui contenuti dell'accordo non c'è chiarezza, entrambe le parti vogliono poter dire di aver vinto. Secondo i Pasdaran, il compromesso prevederebbe tra l'altro una nuova gestione dello stretto di Hormuz, compreso il pagamento di un pedaggio, che sarà sotto controllo dell'Iran e dell'Oman. Il documento dovrà includere anche lo sblocco degli asset congelati, sostiene l'Iran, che chiede lo smantellamento delle basi militari straniere nella regione. Il punto più critico rimane quello del nucleare, sul quale si lavorerà a lungo dopo la firma del memorandum.
1: E intanto non si fermano gli attacchi israeliani sul Libano. Allora ci colleghiamo con la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti. A te.
2: Sì, intanto per gli 80 anni del presidente americano Trump, gli auguri sono stati mandati anche dal presidente israeliano Herzog questa mattina, che ha voluto ancora una volta ringraziare il capo della Casa Bianca per il sostegno della sua amministrazione a Israele. Ma come hai detto, torna ancora una volta in primo piano il Libano, perché Israele è tornato a bombardare la periferia sud di Beirut. Dahieh ha colpito un centro di comando, le informazioni parlano di almeno 3 morti, questo al momento ciò che si sa. E perché questo bombardamento? Perché questa mattina di nuovo Hezbollah aveva lanciato razzi e soprattutto droni verso le comunità del nord del Libano, e questo è quel fronte aperto che Israele non vuole chiudere fino a quando appunto la minaccia di Hezbollah non verrà del tutto eliminata per le comunità del nord. Ma sappiamo che è anche un punto caldo per quanto riguarda l'accordo con l'Iran, perché se si arriverà a questo accordo, quando si arriverà a questo accordo, si chiede che vengano chiusi anche tutti quanti i fronti aperti, tra cui proprio quello libanese. A te.
1: E torniamo in Italia per andare in Veneto, dove ancora sono senza esito le ricerche della donna uccisa e gettata in un canale dal nipote, reo confesso. Maria Chiara Grandis.
3: La cercano dall'alto con l'elicottero e in acqua con i sommozzatori. È stato il giovanissimo nipote, 17 anni appena, a confessare nella notte di aver ucciso la zia a coltellate, gettando poi il corpo in questo canale, trasportandolo con una carriola coperta da un telo per attraversare il piccolo centro di San Stino di Livenza, nel veneziano.
4: Impossibile questa cosa, eppure...
3: L'omicidio, ha detto il ragazzo agli inquirenti, è avvenuto giovedì nella legnaia vicino alla casa di famiglia. Lì viveva la donna, Chiara Guerra, insegnante, 53 anni, e anche il giovane insieme al padre, che è il fratello di lei. Sul movente indagano i carabinieri, che stanno cercando riscontri sul suo racconto, ma i dissidi avrebbero origini profonde.
5: Eredità di famiglia. Loro hanno una casa grande, antica, comprata ancora da suo papà, che i genitori sono qua in casa di riposo. E sì, hanno dovuto dividersi.
3: A dare l'allarme un'amica della vittima, che non riuscendo a contattarla ha allertato i parenti. Poco dopo gli inquirenti sono risaliti al nipote, che avrebbe tentato di ripulire la legnaia dalle tracce di sangue. Nella colluttazione lui sarebbe rimasto ferito. Avrebbe gettato in acqua anche l'arma del delitto, un coltello da cucina.
1: Ha dimostrato doti di equilibrio e resilienza, così scrivono di Alberto Stasi i giudici del Tribunale di Sorveglianza nell'accogliere la richiesta di affidamento in prova. Simone Gorla.
6: Secondo gli psicologi che lo hanno ascoltato e osservato per anni nel carcere di Bollate, Alberto Stasi è stato capace di accettare una condanna che ritiene ingiusta senza vivere l'istituzione come nemica. Lo si legge nel provvedimento di 5 pagine del Tribunale di Sorveglianza, che lo ha scarcerato concedendogli l'affidamento in prova. Una decisione non legata alla vicenda parallela dell'indagine su Andrea Sempio e della possibile revisione del processo a Stasi, a oggi unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Stasi, in quasi 20 anni, scrivono i magistrati, è riuscito a comprendere la gravità del reato in sé, che lo pone nella posizione ambigua di reo vittima, considerando che la parte offesa era la sua fidanzata. Stasi ha trascorso lontano dal clamore la prima giornata di vita quasi normale. Anche da libero ha alcune limitazioni: deve essere a casa ogni sera entro le 23 e può uscire la mattina dopo le 6:30. Può lasciare la Lombardia solo se autorizzato, non deve frequentare pregiudicati, non può rilasciare interviste e continuerà a lavorare come contabile. Per i giudici, Stasi ha dimostrato doti di resilienza nel fronteggiare l'emotività provocata dalla riapertura dell'indagine e l'eccezionale esposizione mediatica. Ha sempre manifestato empatia e sofferenza verso la parte offesa, la famiglia Poggi, cui sta pagando il risarcimento del del danno, ha mantenuto un profilo basso, anche a fronte dell'impatto emotivo delle nuove notizie arrivate, e non ha manifestato rancore, pur continuando a dirsi innocente.
1: Parliamo adesso dei mondiali, esordio amaro nella notte americana per gli azzurri in panchina. Vediamo con Jacopo Cecconi.
7: Non è un mondiale per italiani. Fuori gli azzurri, anche i mister di casa nostra per ora masticano amaro. La notte di esordio di Ancelotti e Montella sulle panchine di Brasile e Turchia non porta gioie. Sotto gli occhi dei mostri sacri della storia verde oro, Carletto accenna pure a cantare l'inno. Ma la sua difesa, pronti via, apre voragini al Marocco delle meraviglie. Saibari punisce. I campioni d'Africa e semifinalisti mondiali 4 anni fa dominano, ma come già tante volte al Real, a risolvere i problemi del tecnico di Reggiolo ci pensa Vinicius. Lui esulta così. Poi però tanta sofferenza, dibattiti con il figlio Davide in panchina. Alla fine l'altezza del leggendario sopracciglio dice più delle parole.
8: Non è che siamo partiti col piede giusto, però abbiamo tempo per rimediare.
7: Ancora peggio va a Montella, la sua Turchia costruisce, l'Australia segna. La sua Turchia costruisce ancora, l'Australia segna ancora.
9: Nulla è perduto, ci sono ancora 2 partite, sono fiducioso.
7: Giovedì l'esordio di Cannavaro con l'Uzbekistan contro la Colombia, un altro fragile appiglio per tifare Italia.
1: Parliamo adesso di musica, perché Geolier conquista Milano ieri sera lo show del rapper napoletano che ha portato il suo tour per la prima volta a San Siro. E ce ne parla Marco Cosenza.
10: Quando sognava di scalare le classifiche e arrivare in alto, forse non immaginava questo. E invece Geolier si è ritrovato sospeso a 30 metri sopra un San Siro gremito, rapito dal ritmo del primo cantante napoletano a riempirlo di nuovo dopo Edoardo Bennato 46 anni fa.
11: Quella è l'isola che non c'è.
12: Io sono grato di vivere questo dopo Edoardo, che è un grande, è stato un pioniere, è stato un pilastro della musica napoletana e italiana pure.
10: Poi l'omaggio a un'altra leggenda della musica partenopea e non solo. Amore mio. Pino Daniele, di cui il singolo Tutto è possibile, recupera un brano inedito.
13: Tutto è possibile, tutto è possibile.
10: Uno dei pezzi più ascoltati del suo ultimo disco.
12: E quel disco racconta esattamente tutto quello che ancora non ho conquistato nella mia vita. Sono più delle cose che ho conquistato.
10: Tutte raccontate dal vivo con 45 brani e quasi 3 ore di show, ricordando dal palco che non esistono barriere per la musica né divisioni tra nord e sud.
14: Ricordate una cosa, siamo molto più simili di quanto ci hanno insegnato.
10: Uno dei tanti messaggi di un concerto diviso in 4 atti che ricalcano le tappe della sua carriera: promessa, sangue, riscatto e gloria. Una trasformazione che il rapper di Secondigliano porterà in tour per tutta l'estate negli stadi e nelle arene d'Italia.
1: Subito dopo di noi, in mezz'ora, sono tanti e delicati i temi da affrontare perché sono ore cruciali. Allora andiamo da Monica Maggioni a chiederle qualche anticipazione. Monica.
15: Proprio come dicevi tu, Chiara, sono ore davvero complicatissime, al punto che questo bombardamento su Beirut in questo momento che sta facendo Israele potrebbe essere l'ennesima, come dire, cosa che rischia di far saltare l'accordo annunciato da Trump e che però gli iraniani fino adesso non hanno ancora detto se e quando firmeranno. Insomma, partiamo da lì per fare un giro del mondo al solito davvero complesso. A te la linea.
1: Grazie Monica, e noi siamo in chiusura. Prossima edizione del telegiornale come un giorno alle 19. Ancora buon pomeriggio e buona domenica. Arrivederci.

Allora, eccoci qua. Di nuovo buona domenica a tutti. Da che cosa iniziamo? Dal fatto che ieri alle 7:15 di sera, 18:45, ora italiana, Donald Trump dice su Truth una cosa precisa. Domani, cioè oggi, ci sarà la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran. È un risultato che lui voleva

0: tutti i costi, anche perché oggi è il suo compleanno. Lui oggi compie 80 anni e ha un po' legato l'idea di arrivare a un accordo col fatto che sarebbe un modo ulteriore, vedremo poi quali altri, per festeggiare i suoi 80 anni. Però che cosa succede? Succede che in questo momento esatto, guardate, ci sono le immagini in diretta, eccole qua, che sono apparse accanto a me, le vedete, da Beirut, perché e adesso si sta andando a Teheran ed è Al Jazeera. Perché? Perché proprio nelle ultime ore Netanyahu ordina di riprendere i bombardamenti in Libano su Dahiyeh, che è il quartiere di Beirut Sud, che è roccaforte di Hezbollah. E che cosa accade? Accade che esattamente una settimana fa proprio i bombardamenti sul Libano avevano interrotto bruscamente i negoziati tra Stati Uniti e Iran. E allora che cosa vuol dire? Il bombardamento di queste ore si frapporrà tra Trump e la firma dell'accordo. Cerchiamo di capirlo insieme in queste ore, in questi minuti, perché veramente tutti gli analisti stanno cercando di ricongiungere i pezzi per capire se allora ci si arriva o no a questa firma, che poi Trump aveva detto sarà in Europa, poi è diventata una firma elettronica, ma questo bombardamento di oggi potrebbe ricomplicare di nuovo la scena. Ma Trump non sembra disponibile ad aspettare oltre, proprio perché sappiamo, lo abbiamo ripetuto più volte, c'è una fortissima tensione negli Stati Uniti proprio sulla questione di questa guerra che continua. Insomma, vedremo, sembra ripetersi quasi la scena di settimana scorsa. È una settimana importante per una serie di appuntamenti e poi anche per quello che è successo questa mattina. Cos'è accaduto? Che nel Canale della Manica è stata rilevata una nave della flotta ombra russa e le forze armate britanniche sono salite a bordo. Non era ancora successo questo in acque vicino alla Gran Bretagna. Hanno abbordato la nave, l'operazione militare è durata 6 ore, momento di grandissima tensione, quando da una parte le minacce tra Putin e Zelensky sembrano sempre più forti, eppure si percepisce una sensazione di qualcosa si apre verso un'ipotesi di fine della guerra? Grande punto di domanda. Perché? Perché è una settimana in cui ci sarà già domani in Francia il G7, poi giovedì e venerdì il Consiglio europeo a Bruxelles e alla fine a luglio il vertice NATO ad Ankara. Quindi in questo scampolo, in questo inizio d'estate, in realtà si stanno muovendo moltissimo le cose sulla scena internazionale. Noi abbiamo deciso di andare a trovare il Presidente Prodi a Bologna per farci raccontare un po' da lui come la vede questa situazione, che sembra intricatissima ma che ha anche qualche via di uscita all'orizzonte. Ecco, abbiamo il pilastro.
1: Quella via là, che è pacifica, è particolarmente adatta, secondo me, a una passeggiata.
0: Mettetevi quasi in fondo a quella via là. Cerchiamo di fare un po' di ragionamento su dove va sto mondo.
1: La Cina si è presa compiutamente la Russia, no? Gli Stati Uniti hanno questo MAGA, che vuol dire noi Stati Uniti con il gruppo ristretto degli amici, e poi è cominciato un po' il gioco di come in qualche modo influire nel resto del mondo. Però è stato l'anno dell'affermazione dei due padroni.
0: I padroni del mondo sui quali noi siamo stati molto con Newsroom. Poi ovviamente ci sentiamo per intero questa lunga intervista, però piena anche di aneddoti, di ricordi personali degli incontri con i grandi del mondo, vale la pena. Però guardate, vi dicevo un istante fa della nave bloccata al largo della Gran Bretagna. C'è Jazeera che sta facendo proprio il racconto in questo momento e dice Al Jazeera che sostanzialmente il fatto che sia stata intercettata e bloccata questa nave è da considerare un altro non sconfitta, ma insomma un altro attacco alla Russia. Sono le forze armate britanniche, sono le forze speciali britanniche che hanno individuato e sono saliti a bordo di una delle navi della famosa flotta ombra russa che attraversano le acque talvolta del Mediterraneo, ne avevamo già parlato, e non solo. In queste ore, in questi giorni sta succedendo qualcosa di enorme. So che sto per parlare di una cosa che sembra una cosa tecnica e non lo è. Parlo di intelligenza artificiale perché? Perché sempre più scienziati dicono che l'intelligenza artificiale è arrivata a un livello in cui può sfuggire anche al loro stesso controllo. Nelle ultime ore è successa una cosa importante, importantissima sul piano industriale, non solo, perché gli Stati Uniti sono intervenuti a in qualche misura bloccare Anthropic per una questione di sicurezza nazionale, insomma questioni che fanno capire che sta succedendo qualcosa che dovremmo temere, poi la spieghiamo bene, la spieghiamo per intero, ma noi abbiamo avuto il privilegio, ve la dico onestamente, ci abbiamo messo un po' di mesi, però siamo riusciti a parlare con Joshua Benjo, guardate chi è.
2: Joshua Benjo, 62 anni, canadese, è considerato uno dei padri dell'intelligenza artificiale e fondatore del Deep Learning moderno. Premio Turing nel 2018 per aver rivoluzionato l'AI attraverso le reti neurali artificiali. Scienziato visionario e professore all'Università di Montreal, è oggi una delle voci globali più autorevoli nel chiedere uno sviluppo dell'AI sicuro e orientato al bene dell'umanità.
0: Ed è stata proprio una settimana chiave per parlare con lui, lo sentiremo dopo in questa intervista che ci ha rilasciato, perché è proprio lui che è uno sostanzialmente dei tre padri dell'intelligenza artificiale, ci mette in guardia sui rischi che stiamo correndo e c'entra moltissimo con quello che è successo negli Stati Uniti nelle ultime ore. Poi ci andiamo in profondità insieme, però solo per andare avanti e a mettere in fila un po' alcune delle cose chiave di questa settimana, e non abbiamo pensato di volervela raccontare meglio questa storia che è accaduta venerdì scorso. Perché? Perché sono uscite le immagini. Di che cosa? Allora, ve lo avevamo accennato domenica scorsa. Venerdì 5 giugno i soldati israeliani, ci siamo spostati in Israele, anzi in questo momento ci spostiamo in Cisgiordania, i soldati israeliani fanno fuoco contro un'auto di palestinesi e uccidono un bimbo di 7 mesi, Sam Abu Ehal. Lui viaggiava in auto con la sua famiglia. Secondo l'esercito israeliano, la prima versione era: i militari si sono trovati di fronte a un'auto che andava a tutta velocità, hanno sparato per fermarla. Poi però un'organizzazione dei diritti umani, B'Tselem, ha fatto vedere queste immagini. Allora ci sembrava giusto riprendere quel filo della storia e farvi vedere le immagini. Guardatele. Allora, queste sono le immagini della macchina che arriva. Vedete che va tutt'altro che a alta velocità, si è fermata. E invece lo sparo è stato esploso, e vedete nelle immagini successive Fahed, che è il padre di Nam, che tiene in braccio il suo bimbo di 7 mesi, e la mamma è a terra perché, lo scopriremo dopo, è stata ferita anche lei, un proiettile le ha trapassato la guancia ed è uscito sotto l'orecchio. E siccome adesso si è capito che cosa è successo, guardate chi era il piccolo Sam, così a una notizia diamo per una volta bene un volto. Era lui e appunto, e la macchina non correva. Queste sono le storie che ci arrivano da un pezzo di mondo che sembra essere sempre meno sotto controllo e nel quale il diritto sembra essere davvero rispettato sempre di meno. Settimana terribile anche per la questione dell'aggressione di un sudanese a Belfast, che un sudanese a Belfast, aggredisce in modo feroce un irlandese. Questa cosa scatena disordini e violenze fortissime. Qualcuno dice pilotate, strumentalizzate, di fatto ci sono. E in senso esattamente opposto, Papa Leone ricorda che comunque nonostante tutta la complessità che l'integrazione rappresenta, i migranti sono prima di ogni altra parola persone. Ascoltiamolo per un istante.
3: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar.
0: Due sguardi, due modi per raccontare questa storia. È comunque una grossa questione, il problema dell'integrazione, è comunque una grandissima questione che sta provocando enormi tensioni sociali, ci andremo dentro. Però io ho un'altra cosa da raccontarvi di questa settimana, ma vedo che è arrivato già Carlo Bastasin, che conoscete benissimo ormai, Brookings Institution Washington, grazie per essere venuto di nuovo a trovarci. E allora, ti racconto prima un'ultima delle cose che ci hanno fatto molta impressione questa settimana, ed è il fatto che Elon Musk è sostanzialmente il primo

acclamate, qui ci sono, in versione replica, ovviamente. Le contrattazioni vanno avanti dalla mattina alla sera, sotto l'occhio sornione di un'insegna che vieta chiaro e tondo la vendita di falsi. A Chinatown si può rovistare nella paccottiglia, ma anche entrare in una elegante tea house e gustare alcune costosissime varietà di tè. Le foglie utilizzate per preparare questa singola tazzina costano l'equivalente di 20 euro. Un patrimonio, considerando che qui lo stipendio medio sta attorno ai 700 mensili. Per ritrovare invece il passato di colonia britannica di Kuala Lumpur, bisogna addentrarsi nella zona di Merdeka Square, la piazza dell'indipendenza. Ed è stata voluta dagli inglesi anche la vicina moschea Jamek. La maggior parte dei malaysiani è di fede musulmana e ogni venerdì centinaia di fedeli riempiono ogni centimetro di questo elegante edificio coi loro tappetini rivolti in direzione della Mecca.

Ma se girate l'angolo, vi sembrerà di stare a Nuova Delhi. Molti indiani arrivarono qui durante il governo britannico e i loro discendenti oggi sono numerosi. Cercate le bancarelle dei venditori di fiori o seguite la musica del Punji. In ogni tempio induista, più volte al giorno, sacerdoti e fedeli si cimentano in un'ipnotica cerimonia. Alla divinità vengono offerti un profluvio di frutta, fiori, latte, riso, incenso. Pare incredibile, ma dopo qualche ora il rito ricomincia, quasi identico, da capo.

poco fuori dalla città c'è uno dei luoghi sacri per gli induisti di tutto il mondo. Presidiate da una gigantesca statua dorata, le Batu Caves si raggiungono arrampicandosi lungo 272 coloratissimi gradini. Chi arriva in cima, sfidando la folla, i macachi e il sole cocente, si trova davanti una serie di grotte calcaree e dentro altrettanti templi indù. Spesso i genitori portano qui i figli piccoli con la testa cosparsa di pasta di sandalo. Significa che è avvenuta la prima rasatura, un importante rito di passaggio. Ma è quando cala il sole che la città si accende. Tenete saldo in mano il bicchiere e godetevi lo skyline da uno dei tanti rooftop bar cittadini. Questo è stato ricavato su quella che un tempo era una pista di atterraggio per gli elicotteri. Se i turisti vanno in cerca di scorci fotogenici, chi vive in città approfitta della sera per godersi il clima più fresco. Durante il weekend, nelle strade del quartiere di Bukit Bintang, vanno in scena veri e propri concerti e ogni angolo ospita un certo tipo di band e di genere musicale. Questo incrocio è famoso tra gli amanti dell'hard rock e alcuni degli artisti che si esibiscono qui sono diventati piccole celebrità, con tanto di fan club che accorre a ogni loro performance.

Chiunque passi da Kuala Lumpur trascorre almeno una sera a Jalan Alor. Questa via, piuttosto anonima di giorno, dopo il tramonto si trasforma in una gigantesca sala da pranzo, con centinaia di bancarelle gastronomiche e ristorantini alla buona. Frequentata da turisti e gente del posto, comitive chiassose e ragazze della buona società, Jalan Alor rappresenta la vera piazza di Kuala Lumpur. Il luogo in cui le differenze si annullano e tutti, per qualche ora, cercano la stessa cosa: un tavolo, una sedia di plastica e un buon piatto da condividere.

Il nostro viaggio inizia da Gyumri, dopo Yerevan, la seconda città più popolosa del paese, con oltre 100.000 abitanti. Stravolta dal terremoto del 1988, Gyumri ha saputo rialzarsi mantenendo intatta la sua identità. L'architettura della città è un insieme di stili. Case zariste, con legni intagliati e ferri battuti, si alternano a edifici civili.

estende a 1900 metri sul livello del mare. Il lago Sevan è un mare in montagna. Uno specchio d'acqua di 1240 km quadrati, formatosi milioni di anni fa in seguito a processi tettonici. Da sempre è una delle risorse più importanti del paese. Nel Medioevo fu un crocevia di monaci e mercanti, un punto d'incontro di culture e conoscenze. Sulle sue rive sorge Sevan Avank. Sevan Avank, nell'874, era situato su un'isola. Nel XX secolo, interventi sovietici ridussero il livello del lago e trasformarono l'isola in una penisola. I monaci, oltre a pregare, copiavano manoscritti, creavano arte e custodivano la cultura armena. Quando giunsero gli invasori, Sevan Avank divenne anche una fortezza. Le mura e l'acqua intorno la proteggevano. Chi cercava rifugio lo trovava qui. Così Sevan Avank divenne un simbolo di resistenza, cultura e sopravvivenza. L'Armenia è una terra dove ogni pietra racconta un pezzo della sua storia. Garni, a 30 km dalla capitale Yerevan, è un frammento significativo di questa storia. Re Tiridate I lo costruì nel 77 d.C. e lo dedicò a Mir, il dio del sole degli zoroastriani. Quando nel 301 l'Armenia divenne il primo stato al mondo a proclamare ufficialmente il cristianesimo come religione di stato, Garni fu risparmiato, probabilmente per il suo legame con la dinastia Arsacide e per la sua funzione di residenza reale, più che di tempio. Garni domina un promontorio sul fiume Azat, poco distante dalla Sinfonia di Pietre. Una meraviglia naturale di colonne di basalto, formatesi attraverso il raffreddamento e la contrazione della lava in epoche geologicamente recenti. I monasteri sono i custodi della memoria armena. Si ergono ovunque, sulle rocce, ai bordi dei precipizi, nelle gole profonde. Tra le loro mura, i monaci scrivevano quei manoscritti miniati che ancora oggi raccontano la storia del popolo armeno. Scampati a guerre e saccheggi, custodiscono parole che il tempo non ha cancellato. Oggi mani esperte li sfiorano, ridando vita a pagine sopravvissute ai secoli. Gegard è il luogo dove la montagna diventa monastero. La sua struttura risale ai secoli XII e XIII, ma la sua fondazione cristiana risale al IV secolo. Gli artigiani seguivano la pietra, creando celle, cappelle, tombe. Tutto sembra esserci sempre stato. Come questa sorgente, che i fedeli considerano miracolosa. Arrivano da ogni parte per immergere le mani o raccogliere l'acqua, nella speranza di una benedizione. Proseguiamo verso nord ed entriamo nel Parco Nazionale di Dilijan.
è un luogo rinomato per paesaggi che sembrano

sospesi nel tempo. Siamo nella catena montuosa del Piccolo Caucaso. Dentro un'area protetta che copre 24.000 ettari di foreste battute costantemente dal vento. Questo ambiente è il risultato di milioni di anni di attività tettoniche ed erosione che hanno modellato rocce sedimentarie. Un paesaggio che si estende fino ai versanti delle montagne più alte, dove la vegetazione si dirada e lascia spazio a prati alpini punteggiati da accampamenti remoti. Il Parco Nazionale di Dilijan è un angolo verde di un'Armenia senza tempo, dove le montagne conservano storie antiche e il paesaggio riflette il legame tra passato e presente.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Domani alle 21:15 su Rai 3.
1: Quando il corpo non può più guarire, la cura guarda altrove, si concentra sul dolore e nei giorni che restano la vita ci parla ancora.
0: Che ci faccio qui? Martedì 21:20, Rai 3.
2: È un'inchiesta che non racconta solo cosa sta accadendo, ma come può accadere a chiunque e soprattutto come difendersi.
3: Salvo Sottile conduce Far West, speciale Scam, l'industria della truffa. Prossimamente Rai 3.
4: Pubblicità.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Pubblicità.
6: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva. Per una pulizia 100% più profonda. Oral-B. Accendi la pulizia perfetta.
7: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
8: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
9: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
10: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
11: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
12: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.

L'acqua è un dono della natura che nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua. San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.

0: diciassettenne. Confessa al 17enne che in Veneto ha ucciso la zia, poi l'ho gettata nel canale. Continuano le ricerche del corpo e dell'arma del delitto. L'ipotesi: dissidi familiari per un'eredità. Il peso delle guerre e del caro prezzi sulle vacanze. Molti scelgono di restare in Italia. Prenotazioni da record per questa estate. L'ottimismo degli operatori sarà il tutto esaurito. La Ferrari con Lewis Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona. L'urlo del pilota britannico per la sua prima vittoria con la rossa e l'abbraccio con Kimi Antonelli, costretto al ritiro quando era secondo a pochi giri dalla fine della gara. Buonasera dal TG3. Le bombe israeliane sono tornate a colpire oggi il Libano, ma sono cadute anche sul negoziato tra Stati Uniti e Iran. Trump insiste, oggi ci sarà la firma, ma si scatena l'ira dell'Iran, di Teheran, che avvisa l'attacco su Beirut non resterà impunito. Allora vedremo le reazioni con i nostri corrispondenti. Cominciamo con il servizio sulle reazioni dell'Iran di Gerardo Vitali Rosati.
1: Ancora una volta la già fragile trattativa tra Iran e Stati Uniti ha rischiato di deragliare. Quando in mattinata Israele ha attaccato Beirut, è arrivata immediata la reazione di Teheran. L'aggressione sionista sul quartiere di Daieh ha dimostrato che gli Stati Uniti o non vogliono o non riescono a rispettare gli impegni, ha detto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Eppure, poco dopo, il presidente iraniano Pezeshkian ha annunciato che il Consiglio nazionale di sicurezza ha deciso di proseguire comunque sulla via del dialogo. Restano, però, alcune questioni irrisolte, fanno sapere i mediatori iraniani. Sicuramente oggi non sarà firmato alcun accordo, ma già trapelano le bozze del memorandum d'intesa. Si prevede la riapertura immediata da parte iraniana dello stretto di Hormuz e la sospensione graduale, entro 30 giorni, del blocco navale statunitense. Le navi dovranno pagare un pedaggio a Iran e Oman. Resterà vietato il transito alle imbarcazioni israeliane. Sul nucleare, l'Iran sarebbe pronto a sospendere l'importazione e la produzione di armi atomiche e anche a fermare l'arricchimento dell'uranio. Nella seconda fase di 60 giorni si discuterà della gestione del materiale già arricchito che potrebbe essere diluito o trasferito all'estero. L'accordo dovrebbe includere anche lo sblocco di circa 25 miliardi di dollari di asset iraniani congelati e anche lo stop a nuove sanzioni. Siamo usciti dalla guerra più potenti di prima, rivendica il ministro degli esteri iraniano Araghchi.
0: L'attacco israeliano su Beirut non avrebbe dovuto verificarsi, ha detto il presidente Trump, che contava di chiudere l'accordo di pace nel giorno in cui festeggia i suoi 80 anni a Washington, dove si trova il corrispondente Marco Valerio Loprete.
2: Sì, Trump insiste, l'accordo con l'Iran sarà firmato oggi, dice la testata online Axios, nonostante l'attacco israeliano su Beirut. Firma elettronica oggi, firma in persona tra una settimana in Europa. Il presidente, con l'occasione, esplicita le sue critiche al premier israeliano Netanyahu, dice non ha giudizio. Prima era intervenuto sui social affermando appunto che l'attacco israeliano su Beirut non sarebbe dovuto avvenire, in particolare in un giorno speciale in cui siamo così vicini, scriveva Trump, a un accordo di pace con l'Iran. Già nelle scorse settimane tensioni tra il presidente americano e quello israeliano. Il presidente americano teme che un'escalation in Libano possa compromettere i negoziati con la Repubblica Islamica. Giorno speciale per Trump, lo dicevi anche dal punto di vista personale, compie 80 anni, con l'occasione lo ha chiamato il presidente russo Putin, 55 minuti di telefonata. Secondo fonti russe, Trump avrebbe chiesto la fine delle ostilità in Ucraina. Telefonata anche con il presidente ucraino Zelensky, 30 minuti, e Zelensky commenta: abbiamo alcune buone idee per avvicinare la pace, ne discuteremo con Trump al prossimo G7. Linea a voi.
0: Netanyahu rivendica gli attacchi dicendo di aver colpito obiettivi terroristici di Hezbollah. Allora andiamo a Gerusalemme dalla corrispondente Maria Gianniti.
3: Sì, è stato proprio lo stesso Netanyahu assieme al ministro della difesa Katz a dare l'annuncio appunto di chi voleva essere l'obiettivo dell'attacco di Beirut, ma certo tutto questo complica le cose. Ora l'esercito israeliano è in stato di massima allerta perché ci si aspetta una possibile reazione da parte dell'Iran. Riunione del gabinetto di sicurezza, fra l'altro in una zona fortificata proprio per il timore dell'arrivo di missili, e Israele prima di colpire Beirut comunque aveva avvertito avvertito il comando centrale americano. Avete visto una foto, questo è un leader di Hezbollah che è stato ucciso, fra l'altro era responsabile dell'uccisione di diversi marines americani negli anni 80. Ora in tutto questo non dobbiamo comunque anche dimenticare la striscia di Gaza, ci sono stati bombardamenti anche lì nella zona di Khan Yunis, ci sono

0: sono stati dei morti, ma torniamo a quanto è accaduto oggi in Libano, partendo proprio dall'attacco a Beirut nel servizio che abbiamo preparato.
1: Due missili che in rapida successione colpiscono un edificio. Ancora una volta l'obiettivo è Dahiyeh, periferia sud di Beirut. Le immagini riprese dal drone israeliano fanno vedere esattamente l'istante dell'impatto dei missili. Un attacco ad alta precisione per distruggere un centro di comando di Hezbollah. Tra le vittime ci sarebbe anche un capo del gruppo sciita, Ali al-Haj. Il balcone dell'appartamento colpito con un enorme buco e c'è chi si avventura sui resti pericolanti. Siamo sempre rimasti qui durante tutta la guerra, dice questa donna. Non abbiamo paura e non andremo via. Ora si teme che quanto accaduto possa compromettere le fasi conclusive dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il raid è stata la risposta al lancio di razzi la notte scorsa e di tre droni verso Israele da parte di Hezbollah. I droni hanno raggiunto le località di confine, ma sono caduti in campo aperto. Quella minaccia che da ormai tre mesi tiene sotto scacco anche i militari israeliani che operano in territorio libanese. In mattinata altri raid israeliani avevano colpito il sud del Libano, non lontano dalla città di Sidone, e provocato almeno quattro morti. I venti di una sperata pace sembrano al momento non investire questa parte della regione medio orientale.
2: In Italia si è accesa una polemica su quello che la Presidente Meloni chiama il patentino antifascista, l'autocertificazione per gli editori alla prossima edizione della Fiera Più Libri Più Liberi. Allora andiamo da Matteo Valerio a Palazzo Chigi per capire di che cosa si tratta.
3: C'erano già state molte polemiche l'anno scorso per la partecipazione al Festival Più Libri Più Liberi di una casa editrice di estrema destra. Anche per questo gli editori che organizzano la kermesse quest'anno hanno deciso di inserire fra le dichiarazioni da sottoscrivere per chi vorrà avere uno stand anche il riconoscimento dei valori antifascisti della Costituzione. Ebbene, secondo la Presidente del Consiglio, si tratterebbe della volontà censoria della sinistra di distribuire appunto un patentino antifascista. Ovviamente le parole di Meloni hanno scatenato polemiche, gli editori che organizzano Più Libri Più Liberi rigettano l'accusa di censura, ma promettono a Meloni, per rispetto istituzionale, che approfondiranno la loro posizione, guadagnandosi nel frattempo il plauso del ministro della cultura Giuli. Nel resto del centrodestra per adesso si registra più confusione che imbarazzo. Le opposizioni ricordano a Meloni che il fascismo è un crimine, non è un'opinione, e intanto a gongolare c'è Bannacci. Lo vediamo nei servizi che abbiamo preparato con Serena Mautone.
4: Se l'intento era quello di guadagnarsi l'attenzione mediatica per oscurare la prima assemblea nazionale del partito di Bannacci, Meloni ha raggiunto l'obiettivo. Il prezzo da pagare però è quello di ritrovarsi appaiata al generale del Menefrego e a Casa Pound, che scende in piazza inneggiando al Duce e minacciando la caccia all'antifascista. Anche la premier si scaglia infatti contro gli antifascisti, identificandoli però con l'intera sinistra, tutta antidemocratica, secondo Meloni. Il pretesto è questo documento con cui, dopo le polemiche per la partecipazione di case editrici di estrema destra, la kermesse Più Libri Più Liberi chiede agli editori aderenti di riconoscersi nei valori antifascisti alla base della Costituzione. Patentino antifascista, si indigna Meloni, che fra l'altro non se la prende con i responsabili di questa scelta, ma dà la colpa a una generica sinistra che sostiene ha il vizio della censura, una serie di salti logici che evidentemente confonde anche gli alleati antifascisti della sua stessa coalizione.
5: Credo sempre che si debba dare libertà di espressione di pensiero, non c'è che uno va a dire se tu non la pensi come me sei fascista. Io non sono fascista, sono antifascista, ma non si può dire se uno non la pensa diversamente è fascista.
4: Anche gli antifascisti di Forza Italia però devono registrare che la rincorsa della destra di governo al generale è cominciata in nome di chi è più antifascista, a quanto pare.
6: Meloni confonde la libertà d'opinione con l'apologia del fascismo e lo fa deliberatamente. È un coro di sdegno quello che arriva dalle opposizioni, secondo cui la premier, in difficoltà per aver scoperto il fianco destro a Bannacci, sta tentando il tutto per riguadagnare terreno e non lasciare l'intero palcoscenico a Futuro Nazionale. Di manovra di distrazione parla anche Giuseppe Conte, che dal Salento lancia un avvertimento. Dall'inchiesta sul ponte all'esclusione dei vertici internazionali, il governo ha ben altri problemi, dice. Il dibattito pubblico non può deragliare.
7: Sul posticino domenicale della Meloni, però gli italiani aspettano risposte da quattro anni sui salari reali.

0: sulla povertà, 6.000 poveri che sono in povertà assoluta, è un problema sociale o no? O soltanto un problema di chi muore di fame?
1: Per AWS invece l'accento è sull'ambiguità di Meloni che, per non perdere i voti degli estremisti, non si è mai dichiarata antifascista.
2: Gli italiani fanno i conti con la crisi, con gli stipendi fermi al palo, col diritto alla salute sempre più negato. E Meloni che fa? Perde tempo con una polemica contro l'antifascismo, che è un valore iscritto nella nostra Costituzione, solo per inseguire elettoralmente il generale Vannacci.
1: La Premier tace sugli slogan neofascisti e razzisti del corteo sulla remigrazione, attacca Bonelli. Tace sullo sdoganamento dei camerati, alza la voce solo contro chi chiede il rispetto della Costituzione.
3: Ma Vannacci fa discutere anche per le sue dichiarazioni sul femminicidio. Allora sentiamo che cosa ha detto con Francesca Lagorio e le reazioni politiche che ha suscitato e poi con Elisa D'Alto quelle dei familiari delle vittime.
4: Si chiude a Roma la due giorni di Futuro Nazionale tra simbologie e parole d'ordine regressive, parafasciste e patriarcali tra i richiami sul palco ai camerati e alle donne con l'appretto in mano via le quote rosa e il reato di femminicidio, la provocazione shock di Vannacci.
5: Sono contrario al femminicidio, è un omicidio come tutti gli altri, non c'è bisogno di una fattispecie specifica per descrivere questo atto criminale.
4: Spero non abbia nostalgia per il diritto d'onore, commenta sarcastica la senatrice della Lega Buongiorno, il punto è la gravità della spinta che porta a uccidere una donna per odio o disprezzo. All'attacco dai meloniani a noi moderati, il raglio di un asino, dice Carfagna, non cancella una battaglia di civiltà. Da Vannacci, oscenità indegne, insorge anche l'opposizione.
6: Nel nostro paese muoiono moltissime donne a causa dei femminicidi. Oggi Vannacci ha negato l'esistenza di questo fenomeno. Ho una domanda urgente per Meloni. Può allearsi con un esponente politico capace di simili affermazioni?
4: Parole agghiaccianti, attacca il PD, Vannacci chieda scusa alle vittime e ai loro familiari e si preoccupi di come prevenire quella violenza anziché alimentarla e legittimarla. Il femminicidio, rilanciano i 5 Stelle, non attribuisce un valore diverso alle vittime ma individua una precisa matrice culturale fatta di possesso, controllo e sopraffazione.
7: L'importanza di questa legge sul femminicidio sta proprio in quello, intanto darle una denominazione e riconoscere che dietro un femminicidio ci sono anni di soprusi, di odio e quindi è sicuramente un reato che va punito in maniera differente da altri reati.
8: Giuseppe conosce sulla sua pelle cos'è il femminicidio. Sua madre Olga nel 1997 è stata uccisa dal marito dopo anni di violenze e soprusi.
7: Si era ribellata a decenni di anni di violenza di tutti i generi, dalla violenza psicologica, quella economica e per poi finire quella fisica, ed era una donna che ha voluto riprendersi in mano la sua libertà che gli era stata negata.
8: I numeri parlano chiaro. Nel 2025 su 71 vittime uccise da un partner o un ex, 62 erano donne. Una di loro era Ilaria Sula, uccisa dall'ex. Oggi il padre dice femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse. Le leggi devono essere severe per chi fa del male contro le donne, solo chi ci è passato lo può capire. Insorgono i parenti delle vittime e le associazioni quando si mette in dubbio il concetto stesso di femminicidio. Serve un cambiamento culturale, ripetono. Anche per questo da anni Giuseppe va nelle scuole a parlare di violenza.
7: Non ci sono oggi 100 donne che uccidono 100 uomini semplicemente perché uomini, ma esiste esattamente il contrario, quindi è giusto su questi dati cercare di arginare il più possibile il fenomeno. Non
3: violenza. Ha confessato il ragazzo di 17 anni che ha accoltellato la zia e ha gettato il corpo in un canale a San Stino di Livenza in provincia di Venezia, da dove ieri continuano le ricerche. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
9: I fiori lasciati davanti alla casa, sotto sequestro, il cartellone appeso dai suoi studenti impegnati nell'esame di terza media. Cercheremo di fare in modo che possa essere orgogliosa di noi, è il messaggio per la professoressa Chiara Guerra. La notte scorsa il nipote, un ragazzo poco più grande di loro, 17 anni, ha confessato di averla uccisa, gettando poi il corpo in questo canale dopo averlo trasportato con una carriola, coperto da un telo, passando per le strade del centro. Lui e la zia abitavano in due edifici diversi nella stessa proprietà. Da una parte il giovane con la famiglia e il padre, fratello della vittima, che invece viveva sola. Un omicidio legato a questioni di eredità, dicono qui a San Stino di Livenza.
10: Loro hanno una casa grande, antica, comparata ancora la sua

0: papà che i genitori sono qua in casa di riposo e li hanno dovuto dividersi.
1: L'allarme per la scomparsa della donna lanciato da un'amica. Ora indagano i carabinieri che stanno verificando il racconto del ragazzo. Il delitto sarebbe avvenuto nella legnaia giovedì. I vicini hanno sentito dei rumori.
2: Due colpi sembravano quasi due fuochi d'artificio.
1: Il nipote ha detto di avere gettato anche l'arma, un coltello da cucina, nello stesso corso d'acqua, dove da ore vanno avanti le ricerche della zia.
3: È un mistero l'omicidio dell'interprete internazionale Roberto Pietro Guerrino, ritrovato morto nel suo appartamento a Milano. Sentiamo Alvise Losi.
4: I rilievi della scientifica proseguono anche oggi, mentre si analizzano pure tabulati telefonici e app di messaggistica sullo smartphone della vittima. Roberto Guerrino, l'interprete di 60 anni ucciso nel suo appartamento al quarto piano di questo condominio, nella periferia nord-est di Milano. Il corpo scoperto solo ieri pomeriggio dai vigili del fuoco, dopo che da ore non rispondeva al telefono all'ex compagno con cui era rimasto in contatto quotidiano.
5: Io vedevo sempre solo, andavo in bicicletta, vita normale.
4: L'omicidio consumato probabilmente nella notte tra venerdì e sabato, la testa colpita da un oggetto pesante.
6: Non le posso dire niente perché non ho sentito niente.
4: I vicini del piano di sotto assenti in questi giorni. Nulla anche dall'impianto d'allarme che pure l'uomo si era fatto installare.
7: Mi avevo trasferito l'impianto di allarme che aveva nell'altra casa. Non era tanto che si era trasferito lì, quindi qualche anno.
4: Era un classico impianto sugli infissi?
7: Impianto di allarme, sì, normale. Le telecamere non gliele avevo messe, però ci teneva la sua sicurezza. Magari l'impianto era spento, chi
4: quasi certo, insomma, che Guerrino abbia aperto al suo assassino. Le tante videocamere di sicurezza della zona potrebbero aver ripreso una figura uscire dal condominio, anche se l'area è molto frequentata nel fine settimana per la movida. L'uomo è stato ritrovato con addosso indumenti femminili. Chi indaga ipotizza un incontro occasionale, magari organizzato tramite un'applicazione, magari invece con qualcuno conosciuto per strada nel quartiere, finito poi in una lite improvvisa per motivi di soldi e comunque non legata a un movente pregresso.
3: Proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse una settimana fa a Civitella Alfedena nel Parco Nazionale d'Abruzzo, e si cercano anche nel lago di Barrea. Il servizio di Max Franceschelli.
8: Cinofile, squadre a terra si stanno muovendo nell'area che dalla struttura protetta conduce fino al lago di Villetta Barrea. Di Sara e Alicia non c'è ancora alcuna traccia.
9: Trattandosi di due minori, sicuramente che si muovono poi insieme, sicuramente hanno dovuto pianificare quello che è la loro scomparsa. E per pianificarla, due ragazzine sicuramente hanno avuto l'appoggio e il supporto di una persona adulta, di una terza persona.
8: I fari di un'auto ferma puntati in direzione della casa famiglia di Civitella Alfedena è una delle poche tracce a disposizione degli inquirenti, almeno fino a questo momento, nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse domenica scorsa. Quelle immagini sono state registrate da una telecamera di sorveglianza comunale in piena notte. Sara e Alicia, originarie della provincia di Latina, erano state collocate da poco più di un anno nel piccolo centro del Parco Nazionale d'Abruzzo. Il difficile percorso di separazione dei loro genitori aveva portato alla sospensione della patria potestà di entrambi. Dal 2023 le ragazzine erano state allontanate dalla famiglia e anche separate tra loro. Si erano ritrovate nella comunità educativa di Civitella Alfedena. A fine maggio una sentenza ha restituito la capacità genitoriale al padre Stefano.
10: Ci sono delle parole che vuoi dire alle tue figlie?
11: Di tornare subito, di farsi trovare subito, di aiutarci nelle ricerche, perché veramente abbiamo mobilitato il mondo intero. Siamo in pensiero, siamo preoccupati. E di farci sapere qualcosa.
3: Ha dimostrato doti di equilibrio e resilienza. Queste le motivazioni con cui il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di affidamento in prova per Alberto Stasi. Sentiamo Simone Gorla.
12: Di fronte al clamore mediatico che negli ultimi mesi si è acuito, Alberto Stasi ha mantenuto un profilo basso, ha evitato ulteriori interviste, sta mantenendo una evidente lucidità anche rispetto ai possibili sviluppi futuri. Ci sono le considerazioni degli psicologi che per anni lo hanno osservato e ascoltato nel carcere di Bollate, tra le motivazioni con cui il Tribunale di Sorveglianza ha scarcerato Alberto Stasi concedendogli l'affidamento in prova. Stasi, si legge, ha un'innata tendenza al controllo del proprio mondo emotivo che a tratti ha rappresentato un ostacolo per il rischio di essere malinteso, ma è stato capace di accettare una condanna che ritiene ingiusta senza vivere l'istituzione come nemica. È riuscito a comprendere la gravità del reato in sé e ha sempre manifestato empatia e sofferenza verso la parte offesa, cioè la famiglia di Chiara Poggi. Stasi ha trascorso lontano dal clamore la prima

0: Giornata di vita quasi normale, anche se libero, deve trascorrere le notti in casa e può lasciare la Lombardia solo se autorizzato. Continuerà a lavorare come contabile, seguendo intanto l'iter delle nuove indagini e della possibile revisione del suo processo.
1: Spettacolare abbordaggio dei Marine di Sua Maestà nel Canale della Manica. Hanno fermato una petroliera della flotta fantasma russa. Il servizio della corrispondente Natalia Augias.
2: L'operazione è durata 6 ore, l'abordaggio di una nave russa da parte delle forze di sicurezza dei Royal Marines. L'allarme scatta quando l'imbarcazione spegne i sistemi di tracciamento nel Canale della Manica. Nel giro di pochi minuti i comando si carano dagli elicotteri sul ponte della nave. L'equipaggio viene isolato, l'imbarcazione posta sotto controllo, senza colluttazioni. Il messaggio politico è chiaro. È un duro colpo per la Russia, commenta il primo ministro Starmer, che ricorda chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non gli verrà permesso di nascondersi. Secondo le ricostruzioni, la Smirtos, così si chiama la nave, è partita il 5 giugno dal porto russo di Ust'Luga, terminal petrolifero vicino a San Pietroburgo, e fa parte della flotta ombra, petroliere russe che eludono le sanzioni internazionali imposte dopo l'aggressione all'Ucraina. L'azione dei Marines, che arriva dopo le clamorose dimissioni del ministro della difesa Healy, è stata condotta in collaborazione con i francesi sulla scia del vertice in formato E3 di Downing Street tra Regno Unito, Francia e Germania in difesa di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Starmer e chiede all'Europa di confiscare il petrolio russo che viaggia sulle navi fantasma.
1: È fallito in Svizzera il tentativo di limitare per legge il numero degli abitanti della Confederazione. Il servizio della corrispondente Barbara Gruden.
3: Nel quartier generale di Socialdemocratici e Verdi si tira un sospiro di sollievo. Gli svizzeri hanno detto no alla limitazione dell'immigrazione. Abbiamo lottato per una Svizzera solidale, abbiamo vinto, dichiara il socialdemocratico Cédric Vermouth. Un risultato più netto del previsto, fino all'ultimo era apparsa possibile una vittoria del Partito Popolare Svizzero di estrema destra, che aveva già ottenuto il divieto di costruire nuovi minareti e che ora voleva porre un tetto di 10 milioni alla popolazione della Confederazione. Oggi gli abitanti sono 9 milioni, dal 2000 sono aumentati di un quarto e gli stranieri sono ormai un terzo. Il tetto all'immigrazione avrebbe però portato anche alla sospensione degli accordi con l'Unione Europea sulla libera circolazione delle persone. Per questo istituzioni e associazioni si sono mobilitate per spiegare che senza gli stranieri la Svizzera non funziona. Il nostro lavoro dipende dalla manodopera straniera, aveva chiarito anche Christian Weiler, che gestisce diverse case di riposo. L'80% del personale non ha la cittadinanza svizzera. Il vicepresidente del Partito Popolare, Thomas Esci, mastica amaro ma mette in guardia. I sì alla limitazione dell'immigrazione sono stati comunque una valanga e un segnale forte che il governo non può ignorare.
1: Oggi è la giornata mondiale del donatore di sangue. In Italia sono oltre 1,5 milioni di volontari, ma soprattutto in vista dell'estate l'appello è a donare ancora di più. Sentiamo Valeria Papitto.
4: È un piccolo gesto da parte mia, ma è un grande gesto per la persona che lo riceve.
5: Il gesto di Gabriele è quello di oltre 1.600.000 persone nel nostro paese. Tanti sono i volontari che donano il sangue in uno dei centri mobili dell'ADIS, come questo di Roma. Un dato in lieve calo quest'anno, nonostante l'impegno dei giovani come lui, che di slancio donano se stessi per salvare gli altri.
6: È un segno di attenzione, ma anche pieno di significato, che va a riconoscere anche il mondo giovanile, questa attenzione al prossimo, verso la solidarietà e la socialità dentro un mondo etico e di attenzione all'altro e attenzione all'altra.
5: 3 donatori su 10 hanno meno di 35 anni, c'è anche un po' di loro negli oltre 600.000 pazienti che ogni anno hanno bisogno di trasfusioni, quasi 2.000 al giorno. Una quantità di sangue e plasma comunque insufficiente a garantire a tutti farmaci plasma derivati prodotti in Italia, medicinali indispensabili nella cura di alcune malattie rare del sistema immunitario, del fegato, le ustioni. Chi dona qui lo sa bene e fa un appello.
4: Ho ridonato il sangue, sono stato benissimo, non ci ho avuto nessuna paura, quindi invito le persone a provarci o almeno a chiedere informazioni per poter donare il sangue.
1: Si annuncia un'estate di tutto esaurito in molte località turistiche, effetto delle tensioni internazionali che spingono molti a rimanere in Italia, ma aumentano anche i prezzi. Sentiamo Mina Polizzi.
7: Siamo già partiti alla grande e secondo le nostre previsioni andiamo via spediti e sarà una stagione eccezionale.
8: C'è molto ottimismo tra gli operatori del turismo. Qui a Iesi

0: Solo, ma anche nel resto d'Italia. Già a giugno i dati vedono un aumento di presenze rispetto a 2025 e la tendenza quest'anno è di fare vacanze in Italia, anche per colpa delle tensioni internazionali.
1: Siamo venuti giù solo domenica con i figli e rispetto all'anno scorso abbiamo trovato i prezzi molto più cari, decisamente.
0: Perché c'è sì voglia di vacanza, ma bisogna fare i conti con gli aumenti dei prezzi.
2: Noi siamo stagionali, l'ombrellone è aumentato di 200 euro e il parcheggio altri 200. E vabbè, la spesa costa ovviamente molto di più rispetto che a casa.
3: Il budget più o meno è sui 2000 euro. Per stare una decina di giorni.
0: Assoutenti ha analizzato previsioni e costi per il mese di agosto. Una settimana per una famiglia di 4 persone in un hotel a 3 stelle costerà in media poco più di 2.000 euro, più 12% rispetto all'anno scorso. Ma non tutte le località sono uguali, si va dai 1.400 euro di Rimini, ai 1.700 di Jesolo, ai 2.000 di San Vito Lo Capo, fino ai quasi 5.000 di Baia Sardigna. La più economica è Vieste con 1.255 euro.
4: Le vacanze quest'anno hanno un costo che è un pochino più elevato rispetto all'anno precedente. Veniamo qui in vacanza ogni anno, noi rimaniamo fedeli a Jesolo.
5: In Formula 1 torna a vincere la Ferrari e dopo 34 Gran Premi sale sul gradino più alto con Lewis Hamilton. Vediamola con Gianluca Gafforio.
6: Il cuore in gola fino all'ultima curva dopo 1000 colpi di scena. Lewis Hamilton a 41 anni taglia il traguardo del Mont Melo e vince per la prima volta con la Ferrari. Un successo storico a Barcellona, il numero 106 in carriera per il 7 volte campione del mondo. L'ultima vittoria della rossa in Formula 1 risale al 27 ottobre 2024, esattamente 595 giorni fa. Sir Lewis Hamilton, il pilota vecchio che qualcuno dava per bollito, ritorna sul gradino più alto del podio e rilancia una grande Ferrari in una corsa dove succede di tutto. L'episodio più clamoroso, il ritiro di Andrea Kimi Antonelli dopo un duello con il suo compagno di scuderia George Russell nel finale mentre stava lottando per il secondo posto. Si infrange un sogno per Antonelli dopo 5 vittorie di fila. Poi il grande gesto di sport. Kimi con l'amaro in bocca va subito a complimentarsi con il suo avversario per questa vittoria magica. Hamilton, dopo le sofferenze del primo anno, ritrova la strada e manda in delirio i tifosi sul podio, insieme a lui George Russell e Lando Norris. Intanto la star è tornata al centro della scena.
7: Grazie a tutti, Maranello. Thank you so much, you helped me.
5: Mentre gli occhi di tutto il mondo sono puntati sui mondiali di calcio, ieri sera a New York guardava solo al pallone da basket e festeggiava i Knicks, campioni dell'NBA, dopo oltre mezzo secolo. Il servizio dell'inviato, Riccardo Porcù.
8: L'attesa non poteva durare un minuto di più. Alle 23:30 i Knicks sono di nuovo campioni.
9: E questa è la gioia incontenibile dei tifosi dei Knicks. Dopo 53 anni l'anello NBA torna a New York.
8: Un'intera città si blocca per la partita. A San Antonio i Knicks rimontano di nuovo, 94-90 in gara 5 e titolo vinto in trasferta.
10: Crazy!
8: Abbiamo vissuto la storia, è una notte incredibile. Questa è la nostra squadra, sono felice di essere qui. Guardati intorno, guarda. Siamo fortunati a essere vivi, ora. Vogliono salire più in alto. Gli scuolabus non bastano per toccare il cielo. Non ho mai visto vincere i Knicks. Non era nato nemmeno mio padre nel 73. È passato troppo tempo. Giovedì la parata per Manhattan. Un legame con la città fortissimo. Chi non ha trovato posto davanti ai maxi schermi, qui al numero chiuso, si accontenta di cellulari e soste davanti alle vetrine. Anche la polizia fa fatica a contenere l'entusiasmo. E se questa gioia colpisce anche chi arriva da Rio e ha una certa esperienza su come far festa, allora è davvero una serata epocale.
11: È come Maracanã dei baschetti, matti.
8: Il Maracanã stanotte ha coordinate nuove, tutte lungo la settima strada. Il volto del giocatore più forte dell'NBA, Brunson, un trascinatore, 45 punti solo nell'ultima gara. Ogni suo rimbalzo o assist è un'ovazione. Migliore in campo, l'uomo delle ultime due rimonte. Anche suo padre aveva giocato qui a New York ed è ora uno dei coach della squadra. Nel loro abbraccio c'è tutto, l'orgoglio di un padre e la consapevolezza di un figlio. L'incantesimo si è rotto, adesso i Knicks possono sognare.
5: Rimaniamo negli Stati Uniti, stavolta per parlare dei mondiali di calcio. Oggi in campo Germania Curaçao e Olanda Giappone, in un torneo in cui tanti giocatori sono nati in un paese diverso da quello per cui giocano. Allora vediamo con Jacopo Cecconi.
12: Da nascere in un campo come questo per i profughi del Burundi in Tanzania, a

0: diventare a 20 anni il più giovane marcatore con la maglia dell'Australia nella storia dei mondiali. È la favola di Nestori Irancunda, nato rifugiato in fuga dalla guerra civile, poi emigrato in Oceania in braccio alla madre quando aveva solo 3 mesi. Da ieri sera eroe del paese dei canguri. Strano ma non stranissimo, anzi storia quasi uguale, è quella del miglior giocatore del Canada e stella del Bayern Monaco, Alfonso Davies, nato in un campo profughi di liberiani in Ghana. Più in generale sono quasi 300 in questo mondiale i giocatori che indossano la maglia di un paese dove non sono nati. Quasi un quarto del totale, un record, anche la stella norvegese Haaland in Inghilterra. C'è il Marocco, pieno di talento, che ieri ha fermato il Brasile. Degli 11 titolari, 10 sono nati fuori dall'Africa, quasi tutti in Europa, come il marcatore Saibari di Terrassa, Spagna. Del piccolo Curaçao, 25 giocatori su 26 sono nati all'estero, in Olanda. I nati in Italia sono 3, Giuliano Simeone Argentina, Marcus Thuram Francia, Alessandro Circati Australia. Ci sono perfino 4 coppie di fratelli che giocano i mondiali con maglie diverse fra loro. Fra i più famosi i due, Désiré con la Francia, Guélat con la Costa d'Avorio. La tua patria, sembrano dire questi ragazzi, è quella che ti scegli e dove c'è bisogno di te.
1: L'attore Elio Germano ha organizzato a Roma un concerto in sostegno della comunità di Sant'Egidio e ha chiesto a un gruppo di amici di esibirsi in un repertorio un po' particolare. Allora vediamolo con Marco Cosenza.
2: Prendere dei classici della musica inglese come questo. E tradurli fedelmente in dialetto romano.
3: Bella di me che devo fare. Devo restare, me devo dare.
2: È un'idea venuta a Elio Germano, che ha coinvolto tanti altri attori e artisti nell'iniziativa benefica Pane al Pane.
4: In dialetto romanesco, così diciamo li riportiamo a terra, ce li sentiamo più vicini. È un'idea appunto per raccontare questa traduzione che fa quotidianamente la comunità di Sant'Egidio di richieste in risposte, no? Molto concrete.
2: Il 25 giugno lui, Noemi, Brunori, Paola Cortellesi, Elio Le Storie Tese e tanti altri saranno insieme sul palco dell'Auditorium di Roma per un concertone, un disco solidale. Gli incassi della serata devoluti alla comunità di Sant'Egidio, che ogni giorno aiuta i più fragili.
4: Loro fanno un lavoro molto sincero, appunto pane al pane, senza bisogno di propagande e troppe parole, e quindi noi vogliamo celebrarlo con questo concerto.
2: Uno sforzo corale per il bene comune, come fu per We Are The World, nella convinzione che facciamo tutti parte dello stesso pianeta, anzi, per dirla pane al pane, che noi siamo ormonno.
5: Noi siamo ormonno.
6: Noi siamo quelli che riporteranno il sole, dona pure tu.
1: A mezzanotte c'è il nostro TG3 Mondo, ore TG regionali, grazie per essere stati con noi, una buona serata.

0: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
1: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
2: Viaggio? Ma vai da Conad.
3: Su Econad App trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
2: Io ho assicurato anche la casa. Cibo.

0: Nessun compromesso, anche se auto usate. Con Spoticar scegli tra più di 15.000 auto su cui contare grazie ai nostri controlli a 360 gradi. Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
2: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Nuovo Zequil antistress, con ashwagandha, magnesio e melatonina, ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
3: Con il prezzo del carburante.

carburante. C'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. Dacia Sandero GPL, fino a 40 euro di risparmio a ogni pieno e fino a 1500 km di autonomia. Passa al GPL. Gamma Dacia Sandero Eco G 120 a giugno da 99 euro al mese. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Dolce Vita, dry gin. Refresh your life.
1: Invisibile immediatamente e adatta per ogni skincare routine. Aven Ultra Fluid, protezione solare dermatologica, dal finish invisibile. La sua texture leggera come l'acqua, si assorbe in un secondo. Il suo filtro ultra ampio protegge anche dalla luce blu ad alta energia. Ultra Fluid, dai Laboratoire Dermatologique Aven.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come hamburger di tacchino a 2,39 euro e macchina per il ghiaccio a 69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quest'estate c'è qualcosa di straordinario. Con i Summer Days Citroen C3 da 49 euro al mese.
4: Palla!
5: Eccola, prendiamola!
4: Non andare lì, possono esserci zanzare e papataci!
5: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecchi. Presa!
4: Ma come hai fatto?
5: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
4: Advantix.
6: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: L'acqua è un dono della natura che nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua. San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.

0: Ancora valori anomali di CO2 nella galleria della metro fra Bagnoli e Pozzuoli. Resta chiuso il tratto compreso fra Campi Flegrei e Solfatara. Disagi per i pendolari. Indagini in corso per ricostruire le cause del malore in casa di una bimba di 15 mesi ricoverata al Santo Bono. Nel suo sangue tracce di cocaina e di cannabis. Oggi 14 giugno è la giornata mondiale del donatore di sangue, iniziativa della polizia a Pianura. L'appello del Cardarelli, donare può salvare fino a 3 vite. Dall'omaggio a Pino Daniele al duetto con Gigi D'Alessio, passando per successi di oltre 40 anni di carriera, Eros Ramazzotti fa emozionare i 40.000 del Maradona. Max Allegri prende appunti dal mondiale, domani esordisce il Belgio di De Bruyne, lo ha già fatto vincendo Scott McTominay con la Scozia, male al debutto la Turchia del CT Montella. Buonasera. È legato alla crisi bradisismica l'accumulo di anidride carbonica in galleria che impedisce la riapertura di un tratto della metropolitana nella zona Flegrea. L'appello dei sindaci di Pozzuoli e Bacoli: si faccia presto per riaprirla velocemente e in sicurezza. Ci sono gravi problemi per i pendolari. L'inviata Francesca Ghidini.
1: Anidride carbonica nella galleria della linea 2 del metrò tra Bagnoli e Pozzuoli. Valori ancora anomali, spiegano i tecnici dopo ripetuti sopralluoghi. Resta chiuso quindi il tratto compreso tra Campi Flegrei e Solfatara. Servono approfondimenti sulla struttura del tunnel e sui vettori che lo percorrono. Il sindaco di Pozzuoli chiede un incontro urgente con la Protezione Civile Nazionale per sollecitare interventi mirati sulle infrastrutture e consentire la riattivazione del percorso interdetto. I disagi per i pendolari sono enormi. Martedì tavolo tecnico a Pozzuoli sulla mobilità. Operative le navette sostitutive messe a disposizione da Rete Ferroviaria Italiana con partenza ogni 15 minuti da Campi Flegrei. Il cosiddetto degassamento, aumento della pressione interna e delle emissioni di anidride carbonica, interessa progressivamente più aree della caldera, fanno sapere dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, conseguenza dei numerosi eventi sismici del 2025.
0: Il caso della bambina ricoverata al Santo Bono per un'intossicazione casalinga

0: da sostanze stupefacenti. Si indaga per capire come vi sia entrata a contatto. Alessio Aversa.
1: È ancora sotto osservazione all'ospedale Santo Bono di Napoli, ma sta bene. La bambina di 14 mesi ricoverata per intossicazione da sostanze stupefacenti. I primi accertamenti fatti all'ospedale di Nola e i successivi al Santo Bono. Proprio dopo il trasferimento a Napoli, il narcotest avrebbe evidenziato la presenza di cocaina e THC, il principio attivo della cannabis. A lanciare l'allarme era stata la mamma, che l'aveva accompagnata al pronto soccorso per un improvviso malore. Non è ancora chiaro se la piccola abbia inalato o ingerito droga, così come non è chiaro come abbia fatto ad entrare in contatto con queste sostanze. La procura di Nola ha aperto un'inchiesta, per ora senza indagati, perquisita l'abitazione ma nessuna traccia di sostanze, mentre il padre della bimba, segnalato in passato per uso di stupefacenti, sarà ascoltato dagli investigatori.
0: La morte del piccolo Domenico all'ospedale Monaldi, insieme ad altri casi di cronaca, testimonia l'importanza della figura del consulente tecnico. Se ne è parlato in un incontro a Napoli. Enzo Perone.
2: Il ruolo del consulente tecnico nelle azioni sullo status della persona e il corso di formazione promosso dalla Corte di Appello di Napoli con l'Associazione Valore Uomo, l'Associazione Partenope e la Società Campana di Medicina Legale non poteva non entrare nel dibattito dal punto di vista scientifico il caso del piccolo Domenico Caliendo e le perizie in corso sui due cuori, quello nativo e quello donato, che 25 consulenti stanno portando avanti al Policlinico di Bari.
3: Il magistrato, quando deve prendere una decisione di qualsiasi genere che riguarda lo status della persona, deve necessariamente rivolgersi al consulente. A quel punto è chiaro che il consulente svolge un ruolo determinante, perché in base a quello che sarà la scienza, l'evidenza disponibile che il consulente mette a disposizione del magistrato, il magistrato assumerà una decisione.
2: Il mondo medico con i consulenti tecnici è da sempre al servizio della giustizia.
4: Un ruolo fondamentale, perché chiaramente sono controversie ad alto livello specialistico, tecnico, e quindi in questo senso la funzione del giudice e quella dell'avvocato e del consulente davvero si intersecano per tentare di arrivare alla tutela effettiva dei diritti fondamentali.
2: L'intelligenza artificiale non è esente da rischi.
5: I consulenti tecnici si affidano all'intelligenza artificiale per dare una risposta, perché quella risposta poi non risulta verificabile. Il giudice è portato a dare affidamento su dei ragionamenti, per così dire, che non sono più del consulente, ma che il consulente ha mutuato da sistemi molto complessi che talvolta nulla hanno a che fare con la nostra realtà giudiziaria e medica.
0: Donazioni di sangue. L'estate coincide con il periodo più critico per gli approvvigionamenti. A Napoli, nel quartiere Pianura, giornata di sensibilizzazione con la Polizia di Stato. Annalisa Angelone.
6: Lei ha donato il sangue, non è la prima volta che lo fa?
7: No, siamo donatori da tempo, io e mia moglie. E invito a fare le donazioni, che sono molto importanti.
6: Non solo oggi, giornata mondiale del donatore, l'associazione Donatori Nati della Polizia di Stato, che ha portato la sua autoemoteca a Pianura nel parco attianese, invita a donare sempre, perché d'estate la carenza di sangue rischia di diventare un'emergenza negli ospedali.
8: Spesso nei periodi estivi molti interventi chirurgici non vengono eseguiti per carenza di sangue, come è problematica la questione di chi ha bisogno di essere trasfusi in maniera continuativa. Rifaccio ai talassemici oppure ai malati oncologici che fanno chemioterapie, che hanno bisogno di piastrine.
6: Una goccia di sangue è una goccia di umanità.
8: Lanciamo un messaggio a chi prima di partire per le vacanze si possa recare in qualunque centro trasfusionale della Campania per donare.
0: E nella giornata mondiale del donatore di sangue un appello è arrivato anche dall'ospedale Cardarelli, a cui ogni giorno servono 150 donazioni per assicurare le attività assistenziali. Attraverso la campagna di sensibilizzazione intitolata Napoli si dona, senza sangue non si cura, il nosocomio partenopeo ha ribadito il concetto. La donazione di sangue è semplice, indolore, sicura, richiede poco tempo e può salvare fino a 3 vite. Al Salone della Dieta Mediterranea l'alimentazione diventa anche strumento di benessere e prevenzione. Claudio Ciccarone.
9: Alla stazione marittima di Napoli, nell'ambito del Salone della Dieta Mediterranea, si è tenuto Mantenersi in Salute, istruzioni per l'uso, talk interattivo ideato dalla giornalista ed esperta di benessere Angelica Amodei per portare la prevenzione fuori dal linguaggio degli specialisti e trasformarla in indicazioni semplici, concrete e utili nella vita di ogni giorno.
10: Ho scelto un talk interattivo

0: interattivo dove misureremo anche la circonferenza ombelicale, perché è un modo di avvicinare di più al pubblico, ai medici e, come dire, rendere anche il talk più divertente.
1: Madrina dell'evento è stata Rosanna Lambertucci, volto storico della televisione italiana per i suoi programmi dedicati alla salute e al benessere. Con lei, esperti in nutrizione, attività motoria, neurologia e oncologia, chiamati a confrontarsi su un'idea più ampia di salute. Al centro, la prevenzione come attenzione quotidiana, imparare a leggere i segnali del corpo e correggere gli stili di vita per proteggere nel tempo il proprio benessere. Ha scelto a pochi giorni dall'estate, sole sì o sole no?
2: Il problema non è il sole di per sé, ma le radiazioni ultraviolette. Dobbiamo sapere che l'indice di penetranza varia a seconda degli orari della giornata, maggiore tra mezzogiorno e le 4. Il sole da evitare, e prima di mezzogiorno e dopo le 4 proteggersi sempre, alta protezione, metterla ogni 2 ore e dopo ogni bagno.
1: Un dialogo partecipato per ricordare che vivere più a lungo è possibile, ma conta soprattutto arrivarci meglio, cominciando dall'ascolto del proprio corpo e dalle scelte di ogni giorno.
3: Da oggi e fino a martedì a Napoli la quarta edizione di Med Italy, fiera internazionale dedicata agli abiti da cerimonia. Margherita Rosciano.
4: Per 3 giorni Napoli, capitale internazionale della moda, alla mostra d'oltremare Med Italy, con 100 collezioni tra sposa, cerimonia, calzature ed accessori.
5: Esportiamo oltre 53 milioni di euro di fatturato e il comparto dal lavoro nella nostra regione Campania a circa 57 mila persone. Quindi questa fiera è una fiera importante, questa città, Napoli, è una città importante.
6: Le aziende che sono presenti qui rappresentano circa 15 paesi nel mondo, Turchia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti tra i più rappresentati.
4: Per la regione è un comparto d'eccellenza che impiega migliaia di persone.
7: Un comparto molto importante per la provincia di Napoli, zone vesuviane. La Camera di Commercio ha un occhio particolare per questo segmento, tant'è che è proprietaria del centro sperimentale Pelli, che è un'eccellenza nella ricerca sui pellami.
4: Un indotto che favorisce gli interscambi commerciali e turistici.
8: Un ulteriore attrattore turistico. Napoli è la seconda o terza città italiana per shopping. Cioè a Napoli le persone vengono anche per acquistare un prodotto della nostra produzione locale.
5: E bisogna investire su questo settore perché è una delle nicchie più importanti, che è una leva economica di sviluppo che può essere per la nostra regione, per tutta l'Italia.
3: Preceduta dalla polemica che ha coinvolto Henry De Luca, ha preso il via e durerà fino a sabato prossimo l'edizione numero 14 di Salerno Letteratura. Andrea Caruso.
9: Goffredo Buccini e Dacia Maraini, solo per fare un paio di nomi, nel ricco parterre di interventi che hanno animato la prima giornata di Salerno Letteratura. Musei, corti, piazze e chiese del centro storico si trasformano in agorà di confronto fino al 20 giugno. Ancor prima dell'esordio il festival ha fatto parlare di sé per la polemica che ha coinvolto lo scrittore Henry De Luca. La censura non c'entra nulla, dice il direttore artistico Paolo Di Paolo, anzi non mancheranno durante la settimana di eventi occasioni di dibattito sulla querella.
10: C'entra semmai anche una dimensione emotiva, una reazione emotiva, non si può far finta di niente, non si può fingere che certe parole o certe opinioni appunto non destino in noi, nel nostro cuore, una reazione anche forte.
9: La 14ª edizione è intitolata ed è un tributo al poeta salernitano Alfonso Gatto, con un verso che è filo conduttore delle 12 sezioni in cui si articola la rassegna Letteratura nei tempi inquieti.
11: La letteratura ha luogo nel proprio tempo, vive il proprio tempo, risente dei condizionamenti del proprio tempo, pensa il proprio tempo, lo trasfigura in forma artistica.
12: Un dibattito su questi temi e soprattutto sulle situazioni.

0: Torna l'appuntamento domenicale con l'intervista. Ettore De Lorenzo ha incontrato il regista Roberto Andò, che ha inaugurato la 19ª edizione del Campania Teatro Festival.
1: Come si pone il teatro rispetto a questo mondo dove la parola è diventata così fragile?
2: Beh, direi che è l'unico luogo dove si continuano a fare prove di umanità, nel senso che ci si esercita a restare umani. Il teatro, proprio per questa relazione nell'hic et nunc, cioè in un momento vero tra persone in carne ed ossa, gli attori, e persone in carne ed ossa, gli spettatori, mantiene altissima questa prerogativa che è sua fin dagli inizi, fin dai greci.
1: Tu sei palermitano, però ormai sei un napoletano adottivo, diciamo. E ti voglio fare una domanda sulla teatralità di due città che si assomigliano molto, ma per alcuni aspetti, per altri un po' meno, ma insomma dove la teatralità è un tratto comune.
2: Ma io trovo che Napoli ha questa caratteristica fortissima, diciamo antropologica, di esprimersi attraverso il teatro e quindi vivere una teatralità quotidiana che possiamo riscontrare in qualunque momento della vita. Però questa cosa poi nasconde un modo di giocare il senso della vita. Per esempio, rispetto a Palermo e alla civiltà siciliana, io trovo che c'è una differenza fondamentale nel rapporto con la morte, perché a Napoli ci si fa gioco della morte, a Palermo la si subisce, la morte, e questo porta a delle conseguenze anche sul piano del teatro. Il teatro che è venuto fuori dalla Sicilia è Pirandello, qui è venuto fuori Edoardo, è venuto fuori... Alla fine ha vinto Edoardo, secondo me, nel senso che Edoardo ha colto un linguaggio che racconta la vita in cui le persone si rispecchiano. E Pirandello ha fatto delle cose straordinarie, ma è filosofico e concettuale. Alla fine io credo che ha vinto Edoardo sul grande respiro, e quell'Edoardo che invece inseguiva Pirandello perché voleva essere riconosciuto da Pirandello e aveva sempre avuto un complesso nei confronti di Pirandello.
0: Musica a grande successo ieri sera per il concerto di Eros Ramazzotti al Maradona fra duetti e suggestioni dal passato. Francesca Martelli.
3: C'è l'omaggio a Pino Daniele, con cui Eros Ramazzotti suonò al Maradona esattamente 32 anni prima. Ci sono le generazioni che si mischiano nello stadio, le canzoni che si prendono una certa rivincita. Una storia importante che dà il nome al tour. A Sanremo arrivò solo sesta, dopo la vittoria nell'84 tra le giovani proposte con Terra Promessa. E i suoi fan non si sono stancati di aspettarlo ieri sera, in fila fuori dal Maradona. Erano 40.000.
4: Siamo fan, siamo emozionati, è una bella esperienza.
5: Da ragazza per me Eros era un mito e quindi questa volta è venuto a Napoli e non volevo mancare.
3: Ramazzotti si è raccontato al pubblico, ha parlato anche di pace e ambiente, ha mostrato le foto di momenti privati, di famiglia e poi spazio ai duetti.
6: Quanta salita, andare avanti senza voi.
3: Con tanto di proposta di matrimonio tra il pubblico.
7: E ci sei adesso tu.
0: Ci spostiamo a Capri, dove fino al 16 giugno, presso la sede della Fondazione Serena Messanelli Zweig, sarà visitabile la mostra intitolata Haeckel e Capri, forme artistiche del mare. Disegni, documenti e libri d'epoca ricostruiscono il legame tra l'Isola Azzurra ed Ernest Haeckel, naturalista tedesco tra i più influenti e discussi dell'Ottocento. Mostra curata da Bruno Flavio con la direzione scientifica di Manuela Schiano. Arricchirà ulteriormente l'offerta turistica della città l'iniziativa dal titolo Napoli dal mare, un progetto ideato da Carmine Attanasio, in cui un'escursione accompagnata da una guida specializzata permette di ammirare a bordo di un'imbarcazione alcuni tra i monumenti e le ville più affascinanti della costa napoletana, tra cui Castel dell'Ovo, Palazzo Donnanna, Villa Rosberi, Mare Chiaro, La Gaiola e

0: visita. Da luglio e fino al 20 settembre le corse saranno effettuate tutti i giorni con 4 partenze tra le 9.55 e le 17.30. Calcio, il napoletano Montella KO al debutto mondiale come CT della Turchia. Vince la Scozia di McTominay, domani tocca a Lukaku e De Bruyne. Ivan Palumbo.
1: Il fiore più bello di Scozia non ha petali da strappare. Lui ama incondizionatamente la maglia che indossa, qualunque maglia. Gioca 90 minuti anche se non è al meglio. Corre, tira, lotta, difende. La sua carezza al pallone non sbatte sul palo, emana vibrazioni. Lo ami incondizionatamente perché c'è sempre, ovunque. McTominay, un leader a Napoli, lo è ancora di più nella sua nazionale. Prima nel girone davanti a Brasile e Marocco, dopo aver battuto a fatica Haiti. Imprescindibile, Scott. Lo è stato e lo sarà anche in azzurro, dove Allegri gli restituirà quasi certamente il ruolo di mezzala, il suo. Non è così scontato che possa esserlo Kevin De Bruyne, allergico al tatticismo esasperato. In Serie A ho imparato a difendere, qui nel Belgio più libertà, ha ammesso, e poi ha lanciato la volata a Lukaku. Sta meglio, può essere decisivo giocando 20 minuti, ha detto. Max prende nota. Il loro mondiale comincia domani contro l'Egitto, quello di Noah Lang già stasera alle 22 con Olanda Giappone, ma non sarà titolare come non lo è stato quasi mai con Antonio Conte e non potrebbe esserlo neppure in un ipotetico 3-5-2 con Allegri, se 3-5-2 sarà. In panchina era seduto, si fa per dire, anche Vincenzo Montella, il turco napoletano di Castelcisterna beffato dai canguri. Vince l'Australia 2-0. L'altro CT napoletano, Fabio Cannavaro, sarà l'ultimo a esordire nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, il suo Uzbekistan contro la Colombia. L'attesa del mondiale è stessa mondiale.
0: Pallanuoto, finale playout di Serie A1. La Rarinantes Salerno vince ai rigori gara 1 in casa del Telimar Palermo col punteggio di 20-18. In caso di vittoria mercoledì alle 20 a Santa Maria Capuavetere, la squadra di mister Presciutti sarebbe salva. Per il calcio a 5 invece stasera si gioca gara 3 del derby fra Napoli Futsal e Sala Consilina. Chi vince va in semifinale scudetto. È tutto, ci sono le previsioni del tempo. Buona domenica sera.
2: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su Pianura Campana e Vesuviano nuvolosità poco significativa in transito con ampie zone di sereno dalle ore serali. Sull'Appennino Campano annuvolamenti poco consistenti tra mattino e pomeriggio. Poi il cielo si manterrà in genere poco nuvoloso. Sul Salernitano un'estesa copertura nuvolosa medio-alta dominerà lo stato del cielo per gran parte della giornata. Le temperature faranno registrare una lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi, mare poco mosso.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
4: Oh yes, I'm a great pretender.
5: Nuova Jeep Compass, con 5.000 euro di supervalutazione del tuo usato, interessi zero. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola a 2,19 euro e forno a gas per pizza a 89 euro. Lidl, vale davvero!

0: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Niente è più bello che tornare a casa. Con l'estate italiana Fiat hai fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma. Ad esempio Pandina da 9.950 euro.
1: Torni sempre al tuo paese.
3: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Quando guido la mia Swift, questo è quello che sento. Tutto è pensato apposta per me. Sicurezza al top. Hybrid. Spazio. E anche 4x4 All Grip in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid. My perfect partner.
5: Suzuki. L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,90€.

0: Quest'estate c'è qualcosa di straordinario. Con i Summer Days Citroen C3 da 49 euro al mese.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Wow!
1: Gamma SUV Peugeot a giugno 2008 da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care.

0: Prosegue nell'estate di Rai 3 il viaggio di Mario Tozzi nel passato, presente e futuro della vita dei Sapiens.
1: È raro che i Sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città.
0: Con documentari straordinari e l'esplorazione di luoghi che hanno ancora molto da raccontare.
1: Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
0: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta. Da sabato 27 giugno alle 20:30, Rai 3.
2: Lui mi diceva sempre: papà, tu sei un uomo felice, io invece non riesco a trovare la felicità. E allora io gli chiedo: torna Giacomo, che io ti aiuterò a trovare la felicità che hai sempre cercato.
0: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:15 su Rai 3.
3: La seconda tappa del nuovo viaggio di Overland ci porta in volo dal Laos verso l'altra parte del mondo, tra le meraviglie della Costa Rica. Con Filippo Tenti, Il mondo con gli occhi di Overland. Giovedì alle 21:15, Rai 3.
4: C'è il tempo.
5: Guarda,
4: per
5: la nostra panchina.
4: Sì, voleva che fosse finita la partita. Si discute con il quarto uomo perché il tempo di recupero è abbondantemente scaduto e forse era scaduto anche quando il pallone è uscito. Però l'arbitro lascia battere la battuta di Tsimikas direttamente verso Donnarumma. Il colpo di testa di Bartesaghi, altro colpo di testa.
5: Questa volta devi rischiare la fine.
4: E l'Italia vince.
5: Sì, sì, sì. Questa volta la portiamo
4: in casa della Grecia.
5: E ce lo meritiamo.
4: La nostra nazionale under 21.
5: I nostri ragazzi. Guarda come esultano.
6: A causa del protrarsi delle celebrazioni per la fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, che la Premier Meloni non ha preso parte al vertice tra Europa e Balcani Occidentali qui attivato in Montenegro.

0: Alomar 7 anni.
1: È stato ucciso ieri, all'età di 7 mesi. Alla fine ti dicono che è stato un errore, ma non si può definire un errore.
2: Non si dà pace il padre del piccolo Sam, di cui sono stati celebrati i funerali ad Hebron. Viaggiava su questa macchina in compagnia di tutta la famiglia. Giunta al checkpoint 17 nella zona di Tel Rumeida, un soldato israeliano ha aperto il fuoco, uccidendo il piccolo e ferendo i due genitori. L'auto, afferma il padre, si era fermata prima che il soldato sparasse.
3: CNN's a very corrupt organization, but with a corrupt reporter standing right there, never smiles, she never smiles, she's a young beautiful woman, never smiles. I never see a smile off her face. I see her standing there with hatred in her eyes.
4: Ha una violenza.
5: Sangue, sangue.
6: Questo quartiere di Pordenone è ostaggio di un uccello. Questo, una cornacchia.
7: L'idea del tunnel per collegare Russia e Stati Uniti era stata lanciata dall'economista Dmitriev, che aveva preparato delle animazioni molto suggestive e aveva detto a Trump: sul planisfero sembra che siamo lontanissimi, ma se prendiamo un mappamondo, ecco che la distanza è di appena 100 chilometri. Praticamente siamo vicini di casa. Facciamo un tunnel con l'aiuto delle formidabili aziende di Elon Musk e invece di pensare alle cose che ci dividono, pensiamo a quelle che potrebbero unirci.
8: Allora, l'Ucraina, lettera aperta di Zelensky a Putin, incontriamoci, lo zar pronto a una soluzione pacifica. Ma me lo auguro che io trovi un accordo, sicuramente, però
9: Ha avuto una chiamata telefonica di 13 minuti e 21 secondi con Bibi Netanyahu, durante la quale lei si è arrabbiato con lui. Ha detto: ma sei fuori di testa? Che cavolo stai facendo? Ti ho aiutato a evitare il carcere, è vero? Gli ha parlato in questi termini?
10: Sì, è vero. Non direi proprio che fossi arrabbiato. Ero solo un po' turbato dal fatto che continui a combattere con il Libano. Bibi mi piace molto. E ho lavorato molto bene con lui. Insomma, io sono un presidente in tempo di guerra. Lui è un primo ministro in tempo di guerra.

0: Presto, molto presto, colpiremo in modo durissimo nelle prossime 2 o 3 settimane. Li riporteremo all'età della pietra, distruzione completa entro mezzanotte. E potrebbe accadere in 4 ore se lo volessimo.
1: Certamente.
2: Faremo in modo che non abbiano un'arma nucleare. Oppure dovremo fare qualcosa di molto drastico.
3: Ma è vero che Trump ha paura che se le cose andassero male, ha paura addirittura di perdersi i mondiali di calcio?

il MAS 38 ha una lunghezza di 3 spanne, come potete vedere, e fu proprio questo MAS 38 a sparare.

0: c'è un'ultima ora che ci porta ancora a Pordenone, la vicenda della cornacchia che terrorizza un intero quartiere, ebbene non sarà abbattuta.
1: La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Aveva schernito in un video

0: Gli attivisti della flottiglia, mentre erano inginocchiati con le mani legate nel fascicolo degli investigatori italiani, si ipotizzano anche reati di tortura e sequestro di persona.
1: So, I'll just drill into a healthy tooth until I reach the pulse. Unless, of course, you can tell me that it's safe.

0: il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte.
1: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. Le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.

c'è una frase che mi ha sempre accompagnato, una frase, io amo molto i libri di Stephen King, ci sono altri mondi al di fuori di questo.